0: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
1: Dai, smettila. La risposta è facile. Torino Free Time.
2: Qui trovi tutto. I migliori concerti, eventi fuori dal comune.
1: Sempre a Torino, eh.
2: Street food da paura e serate da ricordare.
1: O da dimenticare. Dipende da quanto ti diverti.
0: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
1: Eppure te.

0: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

kid.

0: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: sia!
1: Ondequadre.polito.it.
2: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
3: Dai, smettila! La risposta è facile, Torino Free Time.
4: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
3: Sempre a Torino, eh.
4: Street food da paura e serate da ricordare.
3: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
2: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
3: Eppure te...

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: on here, uh-oh. To take your girl, spend a bit of your cash for me. Cause then she might be happy. No longer lonely, uh-oh. And I could take her out the next day for pretty much free.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
2: ondequadre.polito.it.
3: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
4: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
3: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

0: ondequadre.polito.it. Onde Quadre, quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Non solo
0: Poli.
2: Bentornati ai nostri cari radioascoltatori. Io sono Laura.
3: Io sono Lorenzo.
2: E siamo qui con voi e il nostro carissimo regista Dario.
4: Ciao.
2: Su Onde Quadre nel programma Non solo Poli.
3: In questo programma vi parleremo di tutto ciò che riguarda il Poli
2: e non solo.
3: Ebbene, benvenuti, rieccoci. Ciao a tutti quanti. Perché

0: quando,
1: soldi.
0: Esatto, quando è necessario sborsare questi spilla, spendi, investi, paga questi soldi. E poi,
1: ma
0: oltre...
1: ci sono anche altre piccole incombenze.
0: Sì. Però diciamo a sto giro,
1: a cui assolvere,
0: a sto giro ci conviene.
1: Un po' di soldi spesi, un po' di soldi risparmiati.
0: Esatto, è tutto come si dice, tutta una ruota che gira. Sì, confermo.
1: Il poli dà, il poli prende.
0: Il poli dà, il poli daje. appunto, oltre alle cose che sono da fare, come giusto che sia, nell'inizio del nuovo anno,
1: nuovo semestre,
0: corretto, c'è una cosa molto importante da menzionare, ossia che questo oggi è l'ultimo episodio che facciamo come Dream Team di Non Solo Poli di questa stagione, e infatti andremo a raccontare un po' quello che è il nostro personalissimo best of della stagione. Vi raccontiamo alcuni momenti che secondo noi vale la pena, magari qualche piccolo backstage, qualche dietro le quinte, cose che normalmente in studio non sono citate, e vi raccontiamo di momenti vissuti dentro e fuori la radio che per noi, diciamo, che a noi sono rimasti nel cuoricino. Però, iniziamo come di concetto con la prima canzone della giornata, che quest'oggi è Locked Out of Heaven di Bruno Mars. A tra poco. Bye.

0: bene, rieccoci. Dobbiamo parlare appunto di cosa succede e cosa bisogna rinnovare in questa occasione, in questa occasione di rinizio semestre. E quest'oggi appunto comincia Laura, vai.
1: Esatto, io purtroppo comincio con la scadenza un po' più incombente e un pochino più triste.
0: Vabbè, dai,
1: parliamo di compilazione del carico didattico e pagamento delle tasse. Prima di tutto, se voi siete nuovi, appena immatricolati o in triennale o in magistrale, io spero le sapeste queste cose, perché la scadenza del piano della compilazione del piano didattico e piano carriera è scaduto l'11 settembre. Quindi,
0: sì,
1: ragazzi,
0: sì, sì, sì.
1: Spero che voi lo sapeste. Per tutti gli altri, invece, per tutti quelli che non dovevano inserire nuovi insegnamenti nel piano didattico o carico didattico, la scadenza sarà invece il 20 novembre.
0: Okay? Corretto, sì. Okay. Quindi siete un po' più tranquilli.
1: Invece, per quanto riguarda la scadenza del pagamento delle tasse, che è quello che ci interessa di più,
0: sì,
1: la scadenza sarà il 10 ottobre.
0: Sì, confermo. 10 ottobre, appunto, ragazzi, dovete pagare le tasse. Tra l'altro si paga, se non sbaglio, anche la tassa di iscrizione in concomitanza di questa...
1: Si paga la tassa di iscrizione,
0: ok, mi correggi giustamente tu, che tra l'altro quindi è fissa per tutti, 160 sbeuri, se non sbaglio, sì. Quindi quella lì è appunto un'incombenza necessaria che va fatta, pagate le tasse, mi raccomando, non evadete il fisco. Poi, oltre a questa
1: evadete
0: cosa,
1: il fisco, poi vabbè, 161 erotti, dipendentemente
0: sì,
1: un po' dal vostro operatore.
0: Sì, dal vostro operatore, se avete Iliad 3 o Wind.
1: Ha detto una falsità, okay. Non c'entra niente, Lise.
0: Come no?
1: No. La prima tassa è uguale.
0: Eh no, 160 euro, sì, certo, però poi...
1: E poi
0: esatto,
1: quelle a venire saranno
0: esatto,
1: in base all'ISE.
0: Certo, era quello che volevo intendere. Comunque, no, appunto, altre cose importanti da ricordare in questa sede di come funziona, di cosa appunto è necessario fare in concomitanza all'iscrizione al Politecnico, io vi ricordo che viene riattivato il piano di Gemini for Students questo nuovo semestre. Questo perché appunto la durata per tutti era circa di un anno, era di un anno e poi soprattutto per un periodo non si poteva più fare, quindi vi consiglio di farlo quanto prima, perché oltre a darvi appunto Gemini avete un tera, 5 tera, comunque tantissimo storage infinito su Drive, e poi le funzioni pro di Google che sono appunto molto fighe e comode, e tra l'altro appunto ve ne pentirete amaramente se non lo fate.
1: Vero, io me ne sono pentita perché ho detto vabbè, ma tanto io uso Claude, io uso altro e non mi serve Gemini. Poi mi serviva a generare un video, ops, mi sono trovata...
0: No, esatto, quindi
1: nelle feci.
0: No, diciamo che se uno può scroccare, scroccasse sempre, perché
1: esatto.
0: Buona cosa.
1: Poi oggi il nostro regista ci ha fatto sapere anche che ci sono funzioni molto interessanti di notebook LM, quindi
0: esatto,
1: fatelo.
0: Potremmo parlarne magari.
1: Poi iniziate a farlo, poi scoprite
0: futuro,
1: tutte
0: forse
1: le funzioni che potete avere. Io invece vi dico un altro bel benefit che vi dà il Politecnico. Infatti in questi giorni starà scadendo a tutti, se molti tutti, più o meno a qualcuno è già scaduto, il titolo PMove.
0: Esatto.
1: Ad esempio a me vi arriverà una mail 7 giorni prima della scadenza, quindi a me ad esempio è già arrivato e quindi è il momento di rinnovarlo.
0: Vabbè,
1: perché anche quest'anno sarà possibile rinnovare questa opportunità. Ricordatevi che bisogna autocertificare di avere un ISEE minore di 80.000 euro, quindi siate onesti.
0: Anche perché immagino se ne possano accorgere, sai come.
1: Controlli a campione,
0: sì,
1: però,
0: esatto.
1: Però comunque voi
0: io dichiaro di essere nulla tenente, poi posseggo le ville in Versilia magari.
1: Vabbè, è importante ricordare
0: certo,
1: anche queste cose. E ricordatevi di rinnovarlo, perché se no salite sull'autobus e poi vi fanno la multa.
0: Nel dubbio
1: avete possibilità di scroccare, e voi invece siete così polli da farvi beccare sul tram senza biglietto e farvi fare la multa.
0: No, esatto.
2: Aggiungerei anche di fare attenzione alla nuova regola delle 60 validazioni.
0: Ah, ok. Cioè, stavolta è vera. Cioè,
2: sì,
0: funziona.
2: Stavolta sembra
1: funzionare.
2: E in teoria hai anche nell'applicazione il counter che ti dice a quante validazioni sei arrivato.
0: Ah, figo, wow.
1: Ci hanno messo un anno a sviluppare questa feature.
0: Però vabbè, qualcosa.
1: Però l'hanno
0: fatto. Tra l'altro io vi ricordo appunto come questo blocco vi sia stato gentilmente offerto dal corpo della Guardia di Finanza. E con questo vi rimando alla prossima canzone della giornata, che è Et Venga Pia di Liberato.

0: Ebbene, rieccoci, abbiamo ascoltato E te venga piglia di Liberato.
1: Raga, tanto posso dire che Liberato tantissima roba. Cioè io fan numero uno di Liberato, nel senso l'ho richiesta espressamente io questa canzone, perché io amo Liberato con tutto il mio cuore. E in questo momento, a costo di sembrare, non lo so, fuori luogo, voglio una pizza. Così.
0: Ha senso, mi hai fatto ascoltare tipo 10 volte la pubblicità, quella.
1: C'è una pubblicità bellissima, vero? Della Voiello con le canzoni Liberato.
0: Quella.
1: Pazzesca, wow.
0: Non sapevo dire il marchio di pasta,
1: sì,
0: però
1: sì,
0: era
1: sì,
0: quella.
1: Sì, sì, sì, bellissima, bellissima. Ora anche voglio un po' di pasta. Allora, a proposito di posti dove sicuramente si mangia molto bene, io vi cito il caso di Salemi. Allora, Salemi è questa riente cittadina dell'entroterra siciliano in provincia di Trapani. E te l'abbiamo contestualizzata, tra l'altro, perché appunto c'è Dario che ha evidentemente delle connessioni in questo posto. Quindi salutiamo le connessioni di Dario, nel
0: shout
1: dubbio.
0: Out
1: shout out a Salemi.
0: Conoscioni di Dario.
1: Conoscioni di Dario. Dario, dica cosa volevi dire tu.
2: No, stavo dicendo solo perché sono siciliano, dai, mi sembra un
1: no,
2: po'
1: vabbè, ma non è. Tanto è piccola la regione siciliana, cioè nel senso è tipo. Proprio un buco.
2: Certo, sì.
1: Vi conoscete tutti.
2: Come no?
1: No, ecco,
0: diciamo che c'è la Valle d'Aosta, poi la Sicilia come
1: sì,
0: regione
1: sì,
0: più
1: sì,
0: piccola.
1: Sì, sì, esatto. È tipo la dimensione è circa quella dello Stato del Vaticano, indicativamente.
0: Ok, perfetto.
1: No, ecco, comunque volevo dire, quindi questo posto che immagino sicuramente si mangi benissimo, è diciamo salito alla ribalta su quelle che sono notizie appunto rilevanti al Politecnico per un motivo molto interessante, perché è stato luogo di un esperimento, di una collaborazione tra il Politecnico di Torino appunto e la cittadinanza. Ecco, il comune. Questo perché appunto si può dire come il patrimonio architettonico di questi piccoli centri storici italiani rappresenti una ricchezza inestimabile, e perché però purtroppo spesso viene minacciata dallo spopolamento, ossia l'abbandono delle aree interne e periferiche, che è un fenomeno che lascia dietro di sé abitazioni vuote, economie fragili, comunità disgregate. Era diventato famoso qualche tempo fa il caso delle case vendute a 1,50 euro, il prezzo simbolico, se vi ricordate. E appunto è stato questo caso di studio del Politecnico che dimostra come questa tendenza possa essere non solo arrestata, ma appunto addirittura invertita. Quindi ci andiamo a concentrare su Salemi, in Sicilia, un territorio che sembrava destinato all'oblio e che oggi ritrova nuove prospettive di sviluppo.
0: Il caso di Salemi è emblematico perché dimostra effetti tangibili della sinergia tra la volontà istituzionale e la ricerca accademica avanzata. La trasformazione in atto in questo piccolo comune siciliano non è affatto un frutto del caso, ma di una partnership strategica con il Politecnico di Torino, un polo di eccellenza del Nord Italia che diventa partner di una ricerca e innovazione territoriale nel profondo sud, utilizzando gli strumenti della progettazione architettonica e urbana per ridisegnare il futuro di una comunità.
1: Per comprendere la portata di questo intervento è però necessario appunto fare un passo indietro e dare qualche cenno storico appunto su appunto la città di Salemi. Questo perché Salemi ha visto un forte drastico spopolamento e un forte drastico appunto spopolamento a partire dagli anni 70, con una fuga dal centro storico accelerata da quello che è stato il terremoto del Belice, appunto, che è un fiume lì in zona, e il tessuto urbano e sociale ne è uscito giustamente profondamente lacerato, portando quindi ad un lento e inesorabile svuotamento dell'abitato storico.
0: Tuttavia, già negli anni 80 il centro urbano di Salemi aveva cercato di reagire diventando un laboratorio per sperimentazioni di architettura e urbanistica, un fermento che, pur se discontinuo, ha lasciato un'eredità concettuale. È proprio su questa base che nel 2018 l'amministrazione comunale ha deciso di riprendere quel percorso virtuoso, affidandosi all'esperienza del Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino, coordinato dal professore Roberto Dini.
1: Ma infatti noi come Politecnico non ci siamo limitati a calare soluzioni dall'alto, ma appunto di integrare il territorio in quelle che sono le nostre attività didattiche, organizzando dei laboratori e dei workshop periodici sul posto. Un'analisi sul campo che ha permesso a studenti, ricercatori e docenti di studiare l'urbanistica, le criticità architettoniche direttamente nelle strade e nelle piazze di Salemi. Da queste attività sul campo è scaturito un documento programmatico fondamentale finanziato dalla Regione Sicilia, ossia uno studio di fattibilità intitolato Riabilitare Alicia.
0: Alicia richiama l'antico nome di Salemi, lo studio delinea azioni mirate per la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio architettonico del centro storico. Gli obiettivi dichiarati sono ambiziosi ma strutturati: favorire un'accoglienza inclusiva e diversificata, promuovere un turismo sostenibile lontano dalle logiche del consumo rapido e sostenere politiche di sviluppo sociale, culturale ed economico per l'intera comunità locale.
1: Tra l'altro, appunto, ho chiamato male quello che era lo studio, non è riabilitare Alicia, ma riabitare Alicia, che tra l'altro entrambi i casi frasi andavano molto bene, solo che sono una persona un po' che è rotta. E appunto stavamo dicendo che, come evidenziato dal professor Dini, questo studio di fattibilità ha funzionato come un vero e proprio canovaccio, ossia non un rigido piano regolatore, ma una base flessibile su cui innescare molteplici iniziative. Dini infatti utilizza un'espressione molto efficace, agopuntura architettonica, interessante come espressione questa.
0: Bella.
1: Ossia dei piccoli interventi mirati, precisi, diffusi nel tessuto urbano, capaci di riattivare l'energia nel territorio e stimolare una rigenerazione a catena.
0: E la validità di questo metodo trova conferma nelle parole del sindaco di Salemi, Vito Scalisi, il quale ha sottolineato l'apporto fondamentale degli studenti e dei ricercatori del Politecnico. Questa alleanza ha permesso di mappare e individuare specifici contenitori urbani, ovvero edifici e spazi abbandonati, assegnando loro una nuova funzione strategica. L'obiettivo dell'amministrazione è stato chiaro fin dall'inizio: creare una nuova città capace di attrarre nuovi residenti.
1: E ci saranno riusciti? Ne parleremo appunto nel prossimo blocco. E adesso passiamo alla prossima canzone aggiornata, che è Hands Up di Merck & Cremont e DNCE.

0: Bentornati tutti quanti, benvenuti insieme Hands Up di Mark and Cremont. E immagino che questo DNCE, che per me era DNCE, voglia essere un gioco di parole, vuole essere Dance. Raga, io sono scarso con questi nomi che in realtà sono sigle, che in realtà sono nomi.
1: Anch'io.
0: Scusatemi,
1: molto.
0: Non
1: ma tipo Bruno Marsupio.
0: Sì, Bruno Marsupio. Ma chiamarsi
1: è
0: tipo
1: è un gioco di parole con Bruno Mars.
0: Sì, sì, sì,
1: davvero?
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì,
1: ci ho pensato tanto tempo prima di chiederlo.
0: Ma tipo, ma perché non si possono chiamare, non lo so,
1: Bob,
0: Luca, esatto, Bob, tipo Paolo,
1: Ugo,
0: nel senso, Ugo.
1: No, Luca comunque Luca. Lunghetto, Paolo, Luca. Lunghissimo.
0: Paolo lunghissimo,
1: Ugo, Bob,
0: Ugo, Bob. Pio,
1: Joe.
0: Quindi io dovessi diventare DJ, mi chiamerei
1: Ugo Paolo Pio Joe.
0: Esatto, esatto, Ugo Foscolo. Stavamo parlando appunto di Salemi. Tra l'altro prima ho citato il caso, è diventato un caso abbastanza virale, direi, delle famose case ad un euro. In effetti c'entrano anche in questo caso. Questo perché appunto l'amministrazione di Salemi ha adottato vari strumenti, ecco, normativi ed economici di impatto per cercare, diciamo, di evitare, invertire questo fenomeno appunto dello spopolamento. Uno di questi è appunto il sopracitato successo delle case ad un euro, appunto pensate, per recuperare abitazioni oramai abbandonate, fatiscenti nel centro storico, che unita a particolari agevolazioni per chi decide di avviare una nuova attività imprenditoriale, appunto è una strategia che ha pensato appunto di popolare, che non è stata né facile né immediata, ma che ad oggi comunque si può dire aver prodotto dei risultati misurabili.
1: Esatto, i dati infatti testimoniano un'inversione di tendenza reale. Ogni anno a Salemi si registrano 30 o 40 acquisti di case nel centro
0: veramente,
1: storico.
0: Veramente veramente figo questa cosa.
1: Sì,
0: sinceramente bello. Ho anch'io una casa a Salemi. Andiamo a Salemi ad abitare, Dario.
2: Sì, dai, facciamo.
1: Registriamo da lì.
2: Pensierino.
0: Ci facciamo un pensiero. Facciamo un nuovo studio a Salemi. Bello, bellissimo. Onde quadre.
1: Ci piace.
0: Ci piace.
1: Abitazioni che passando di mano vengono riqualificate, ristrutturate e messe in sicurezza. Questo consolida un nucleo di nuovi residenti attratti non solo dal basso costo dell'immobile, ma dalla qualità del progetto urbano e di vita.
0: Esatto, però non è tutto, diciamo, non si può romanticizzare tutto quanto. Questo perché comunque non solo al mattone ci si limita in queste intenzioni, ma infatti la rigenerazione per essere duratura deve andare oltre. Il processo condotto a Salemi ha coinvolto anche il tessuto produttivo e culturale. Per ovvie motivazioni servono cose da fare e soprattutto modi di procurarsi una vigliacchissima pagnotta. Un esempio concreto è la nascita della Scuola Internazionale di Ceramica, ossia un'istituzione che funge da magnete culturale, capace di attrarre nuovi abitanti temporanei e permanenti e di favorire la nascita di microimprese e attività legate al turismo di qualità e all'artigianato.
1: Il risultato, come sottolineato dal sindaco, è la creazione di un modello sano di residenzialità. Non si tratta di un'operazione immobiliare destinata unicamente alle case vacanza, che rischierebbe di svuotare nuovamente il paese nei mesi invernali. L'offerta di Salemi è oggi una nuova modalità di vita.
0: Molto molto figo. Possiamo descrivere l'elemento più interessante questa collaborazione, forse proprio parlando del ruolo dell'università. Questo perché appunto il professore Robertolini stesso ha specificato come il Politecnico non si sia limitato a fornire risposte puramente tecniche o progettuali ad un problema territoriale, ma bensì si è impegnato per supportare la pubblica amministrazione e la cittadinanza nella costruzione di una domanda, che in casi come questi è, se vogliamo, il task un po' più complesso.
1: Esatto, e qual è questa domanda? Aiutare, quindi cosa si voleva fare? Aiutare una comunità a capire di cosa ha realmente bisogno, immaginare un traguardo più ampio per l'uso dei propri beni comuni, comprendendo meglio di cosa e soprattutto il come fare. Un'impostazione metodologica che non si esaurisce con la fine di un progetto, ma che innesca nuove traiettorie e sviluppo.
0: Io vi cito anche appunto il progetto Reopen, che è questo progetto che è stato presentato, ecco, nell'ambito di un bando di finanziamento europeo, che diciamo mira, ecco, ad espandere quello che è il metodo sperimentato a Salemi, guardando, ecco, a sfide ancora più alte, a temi di grande rilevanza etica e sociale.
1: Il progetto Reopen mira al recupero e alla rifunzionalizzazione dei beni confiscati dalla mafia.
0: Alla mafia.
1: Un'iniziativa di area vasta che non si limita ai confini di Salemi, ma che ha saputo fare rete e coinvolgimento attivamente anche i comuni limitrofi di Partanna e Castel Vetrano.
0: Yes, sir.
1: La rigenerazione urbana diventa in questo caso non solo rinascita economica, ma un potente atto di riappropriazione democratica e legalità.
0: Quindi perché no, ecco, unire questa l'esperienza, ecco, architetturale, comunque di pianificazione territoriale di un ente importante del territorio italiano come il Policlinico di Torino, unirlo a un caso d'uso, un caso diciamo di necessità concreto come quello di Salemi e anche altre tante altre città, non esclusivamente nel territorio siciliano, e perché no cercare di trovare quello che è un metodo virtuoso per diciamo equilibrare questi squilibri che stanno ormai da tanto tempo formando nella penisola italiana, in modo appunto da buttare un colpo, diciamo battere un colpo sia, ecco, alla questione economica, sia alla questione legalità, sia a questo sia all'altro, e magari perché riscoprire bei posti dove si mangia sicuramente molto bene, ma non solo di cibo si vive. E infatti nel prossimo blocco vi raccontiamo alcuni nostri di cibo, quasi nel dubbio. Andiamo ad ascoltare insieme Sottogonna di Blanco, a tra poco.

0: Ebbene, rieccoci, abbiamo ascoltato Sottogonna di Blanco, yes, e adesso sir. Continuiamo con il nostro flow. Adesso abbiamo parlato di tutte quante
1: cose importanti,
0: le notizie,
1: esatto,
0: le
1: corretto.
0: Notizie, sia le incombenze, le scadenze, i vantaggi, gli svantaggi di essere studenti, ma anche vi abbiamo...
1: gli svantaggi di essere studenti, sia il fatto che tocca pagare.
0: È uno svantaggio comunque.
1: Capisco.
0: E anche vi abbiamo dato delle notizie piuttosto buone.
1: No, bello, mi è piaciuto, sì, il discorso che abbiamo fatto, sì, Sanremo è stato bello.
0: Una bella ondata di positività,
1: sì,
0: che per
1: vai.
0: Iniziare questo,
1: esatto,
0: episodio. Ma adesso passiamo alla parte un pochino più libera, un pochino più
1: esatto.
0: Giocosa della,
1: esatto,
0: dell'episodio.
1: Corretto.
0: Quindi andiamo a fare, a tirare un pochino le somme di questo,
1: di questo semestre. Sì.
0: Vabbè, noi siamo qui da tutta la stagione, noi come gruppo di tre invece
1: esatto.
0: siamo qui da questo, tutto questo semestre.
1: Esatto, perché appunto, per chi non lo sapesse, questa è l'ultima puntata del semestre, poi il Dream Team si rinnova, vi racconteremo in che modo si rinnova, però abbiamo avuto, diciamo, abbiamo passato un sacco di bei momenti insieme, siamo qui appunto per raccontarvi alcuni momenti che probabilmente non conoscete, anche per parlare un po' di quelli che sono stati alcuni dei nostri momenti preferiti. Inizio io. Io vi posso dire, ad esempio, che sono divertito un sacco, sia vabbè, qua quando abbiamo intervistato ad esempio il non è un team ma è un'associazione studentesca, se non sbaglio, di Deb, mi ha fatto molto molto piacere, è stato un bel momento. Ma oltre questo, sì, l'abbiamo fatto nel primo semestre, corretto?
0: Sì, non
1: sì,
0: con
1: sì,
0: questo
1: sì,
0: Dream Team.
1: Vabbè, ma io parlo in generale, nel senso di questa stagione. Io sto andando libero, perché c'era Laura e mi faceva i segnali di fumo. No,
0: non è in questa stagione.
1: No, sì.
0: Vabbè, allora a questo punto mettici anche quella volta che hai fatto la puntata con la calcolatrice.
1: Sì,
0: se vuoi
1: nel
0: proprio
1: dubbio,
0: andare...
1: nel dubbio. No, ecco, a proposito di cose belle fatte questo periodo, diciamo, mi è piaciuto. Il problema è che io ho qualche difficoltà a ricordarmi quando abbiamo fatto cosa. Però mi è piaciuto molto, ad esempio, quando abbiamo fatto l'orientamento, che eravamo lì al banchetto, abbiamo dovuto fare poi un po' di networking, rompere le scatole alla gente, è stato divertente.
0: Che poi erano i primi tempi che avevamo Dario come regista, ed è stato forse una delle prime volte che l'abbiamo sentito interagire di più.
1: Sì. Quindi
0: shout out
1: a mio fratello Dario.
2: Da lì poi è stata tutta in discesa.
1: Sì. Adesso è praticamente la trasmissione a tre. Sembra che sono ironico, ma in realtà no, ci divertiamo parecchio. E altre cose, appunto, ecco, altri bei momenti, sicuramente quando abbiamo intervistato, ad esempio, Spazio Scenico, è stato molto divertente, ma non per cattiveria, perché tipo all'inizio non capivo molto di quello che stessero cercando di dirci, però poi in realtà è stato bello, cioè secondo me è un gruppo, un team, loro sono un team, vero?
0: Loro sono un team.
1: Interessante.
0: Un team che era nato da tipo un mese. Quindi faccio anche uno shout out a me, che li ho trovati.
1: Abbiamo scoperto un po' di talenti, dai,
0: veramente. Ma soprattutto è un'intervista che si è rivelata così piacevole, non solo per noi, ma anche per loro, che abbiamo arruolato
1: una ragazza. Verissimo. Giulia Gaminara, che se non sbaglio adesso questa stagione farà per il primo semestre lo speaker di Torino Free Time, se non vado errato.
0: Sì.
1: Che appunto ci
0: vabbè,
1: ha raccontato...
0: Vabbè, vi abbiamo fatto uno spoiler, scusate.
1: Ci ha raccontato di come, appunto, fa no, ragazzi. La trasmissione mi è piaciuta, mi è divertito, avevo già messo come possibilità quella di fare la radio, poi ho fatto la radio con voi e mi sono divertito. Quindi diciamo abbiamo degli impatti reali sulle persone, ragazzi, cioè nel senso qua si fa roba seria. E ci sono tanti appunto altri momenti, li approfondiremo nel prossimo blocco, ma adesso ascoltiamo insieme Volevo Capire con Marrakesh e Madame.

0: Ebbene, rieccoci, abbiamo ascoltato Volevo capire con Marrakesh e Madame. E a questo punto torniamo a parlare delle nostre preferenze, del best of di questo semestre. Inizio io in questo caso. Io prima di tutto volevo dire una cosa che mi è piaciuta della radio in generale.
1: Vai. Okay,
0: una cosa che ho imparato e una cosa che non mi è piaciuta.
1: Ok.
0: Io volevo iniziare così.
1: Cioè tu così provi, inizi a fare polemica praticamente.
0: Sì, una cosa che mi è piaciuta è ho acquistato delle skill. E voi direte, hai imparato a parlare? No. Cioè, spero.
1: Sorella, perché parli come un HR? Non parli come un HR.
0: Perché ormai sono proiettata al mondo del lavoro. Voi non lo sapete, ma io domani inizio il tirocinio e quindi devo essere proiettata al mondo del lavoro. Quindi ho imparato a parlare. In realtà non è la skill più importante che ho imparato qui ad Onde Quadre. La skill più importante è rispondere alle mail. Non ve lo sareste aspettati.
1: No, in effetti rispondere alle mail.
0: Però da persona che prima non aveva, con tutte le altre collaborazioni studentesche ho sempre avuto gruppi WhatsApp, quindi per me è molto facile da gestire. Rispondere alle mail per me è uno sforzo immane, perché io non mi ricordavo
1: prima di
0: controllare le mail tutti i giorni.
1: A parte che c'è tutta una serie di formalità comunque che è necessaria quando uno scrive una mail. No, assolutamente, sono d'accordo con te. E ad esempio
0: soprattutto il primo mese, poi si abbandona piano.
1: Ad esempio per me una cosa simile è stata la pagliacciaggine. Cioè io sono un po' pagliaccio nella vita, però mi sono sbloccato a essere pagliaccio tipo così sempre quando è necessario. Tipo citavamo prima le esperienze fatte in pubblico in diretta. Io citavo nello specifico quella lì agli orientamenti. E comunque serve un po' diciamo di faccia tosta per, quindi quello sicuramente.
0: Però adesso vi dico cosa non mi è piaciuto. Allora, io amo le interviste con i team. E effettivamente, come ha detto Lorenzo, quella con spazio scenico, ma anche quelle di questo semestre, Level Up Lab, sono state tutte estremamente piacevoli.
1: Sì, ci siamo divertiti.
0: Il problema è contattarli, team, e fa incastrarli. A me piace l'organizzazione, io sono una persona organizzata, il mio calendario bello messo, mi ricordo anche le cose a mente la maggior parte delle volte, però incastrare le necessità dei team con le necessità di altre due persone è veramente tosto, ma soprattutto arrivare a fine semestre che i team scarseggiano, perché abbiamo già fatto tante interviste, inizia ad essere problematico, ve lo dico. Quindi questo è stato l'aspetto che mi è piaciuto di meno della radio, però si fa tutto perché poi le puntate con i team sono quelle in cui ci divertiamo di più, perché possiamo anche, non lo so, avere
1: anche
0: più
1: solo
0: voci,
1: un caffè con le persone,
0: è vero,
1: carino.
0: Scopriamo tantissime realtà fighissime e quindi ci piace sempre tanto avere queste voci all'interno di non solo Poli. E questa diciamo è la mia visione d'insieme di come è andato questo semestre, ma anche in realtà tutto l'anno. Invece non so se Dario vuole dire qualcosa anche lui.
2: Dico la mia, tanto sono il terzo speaker ormai di questo programma.
0: Esatto.
2: Quello che mi ricordo con piacere sono le esperienze fuori, come citava Lorenzo, quella degli Open Days, che è la nostra, mi sembra, la prima esperienza insieme come team.
0: Dream Team.
2: E poi in realtà anche quella della giornata dello sport, c'è da ricordare.
1: Sì.
2: Dove tra l'altro noi ancora non eravamo insieme come team,
0: però
2: casualmente siamo incontrati nello stesso gruppo. Quantomeno con Laura abbiamo fatto un gruppo insieme. E con Lorenzo pure siamo rimasti anche una mezz'oretta, penso, a intervistare dei passanti per la giornata.
1: Che roba, andiamo. Hai qualcosa da dire? Ma veramente, no, dai, hai qualcosa da dire?
0: Per favore,
2: farlo per noi.
1: Esatto.
0: E tra l'altro, tra un po' si riverificherà questo evento.
1: Dovrà succedere di nuovo.
0: Ve ne parleremo in futuro.
1: Esatto. Anche perché, tra l'altro, come dice qualcuno, a proposito dell'evento che citava adesso Dario, il caso non è mai casuale. Per fortuna, meno male. Qui sto citando una cosa che pochissime persone conosceranno. Un video di Barba Scura. Comunque, tra l'altro, ci siete arrivati. Bravi, bravissimi.
2: Ma lo devi dire con la voce più da Barba Scura. Il caso non è mai casuale.
1: Bellissimo. Tra l'altro, raga, vi dico un'ultima cosa prima di passare alla prossima canzone. Cioè che ho scoperto che a Salemi c'è la stazione. C'è una stazione, ci sono molte installazioni d'arte moderna vicino alla stazione.
0: Beh, è giusto.
1: Quindi penso sia il posto per me questo. Cioè, Dario, se tu sei intenzionato a trasferirti, butta un colpo, metti un colpo veramente, perché c'è la stazione, i treni. c'è l'arte moderna e poi ci sono le case di un euro, quindi
0: bello.
2: Guarda, €1,50
1: è un euro e 50.
0: Un euro forse,
1: non lo so, comunque non vabbè, so.
2: Comunque ti ho detto, qualche contatto a Selemi ce l'ho, se vuoi.
1: Nel dubbio organizziamo. Giro con Tecnocasa.
0: Molto interessante. Comunque io vi faccio ancora una domanda al mio pubblico proprio. Lorenzo
1: sì.
0: Mi odia.
1: Io? Così, mi odia gratuita.
0: Odia i miei micro applausi con le unghie.
1: Ah sì, è vero, gli applausi fatti tipo tra il pollice e l'anulare.
2: Ma Laura, non so se si sentono effettivamente. Vabbè, adesso.
0: Va bene, sì, secondo me si sentono.
1: Vabbè, è una cosa
0: perché
1: che Laura
0: devono
1: fa.
0: Dargli fastidio?
1: È una cosa che Laura fa e che non si può, diciamo, non può e non può non essere.
2: Beh, fateci sapere se gli applausi di Laura vi danno fastidio.
0: Si sentono, esatto. Se vi danno fastidio. Secondo me è una cosa carina, perché comunque se io applaudo forte poi disturbo. E invece così è così. Demure.
1: Capisco.
0: È così,
1: ecco,
0: sci-
1: bravo. Ma adesso grazie. Passiamo alla prossima canzone, perché il prossimo blocco dobbiamo parlare appunto di cosa molto interessante e divertente che non avete mai sentito prima, un backstage di noi del team di Non Solo Poli. Ma iniziamo con la prossima canzone, che è Samuel L. Jackson, We Have a Dream, di Fresh Mula e Colors. A tra poco.

lancio la Marvin Vettori. Non mi sembra di sentire obiezioni. Adesso non siamo più dei mocciosi, è meglio che contatti i tuoi genitori. Shout out Colors, Fresh Mula from Italy. Thanks for having me. We have a dream. Schiaccia l'oppresso mentre portano in alto l'oppressione. Tranqui fratello, i diamanti nascono sotto pressione. Pezzi di merda ci abbassano la soglia dell'attenzione. La legge è uguale per tutti, a parte per qualche eccezione. Tu non ti fidare, vogliono sabotarci. Sono photoshoppate come gli allunaggi. Ci danno droghe e tecnologie per anestetizzarci, mentre ci imboccano di bugie per indottrinarci. Pensano di illudermi.

0: che grazie a ciò che ho visto ora son benedetto. Ma c'ho un cuore di ferro e suona col metal detector.
1: Ebbene, rieccoci, abbiamo ascoltato Samuel Jackson, We Have a Dream, Fresh Formula and
2: Fresh Pop. Formula
1: Fresh Formula,
2: bellissimo.
1: Fresh.
2: Tra l'altro questo tipo che abbiamo scoperto conoscere sia io che Dario, un tipo che non conosce tanto, Fresh Mula,
1: Fresh Mula.
2: E Colors, dove Colors in realtà è un format dove tipo fanno musica, e questo Fresh Mula è un rapper appunto, è abbastanza sconosciuto, non conosce tantissima gente, ma la cosa bella è che abbiamo scoperto io e Dario di conoscerlo entrambi a muzzo così.
3: E non è la prima volta che sento dire questa.
2: C'è del feeling. E tra l'altro Fresh Mula insomma, è un figo perché ha aperto anche il concerto di Tyler the Creator, quindi gasa sicuramente.
1: Grazie per l'info.
2: Figurati.
1: Era, volevo proprio saperlo. Io invece stavo per dire, a proposito di feeling tra te e Dario,
2: sì,
1: adesso vogliamo raccontarvi proprio del feeling.
2: Oh no, di cosa è successo
1: che si è creato tra noi e Dario. Perché
2: tutto nasce come una riunione di lavoro.
1: Teoricamente sì, in realtà sì, non hai detto una cosa sbagliata. Comunque in questo semestre, oltre che delle bellissime puntate, delle bellissime interviste, del bellissimo tutto, dei bellissimi contenuti, abbiamo creato una bellissima
2: amicizia. Non c'ho le unghie, non posso fare i mini applausi.
1: Ah, ma
2: dispiace.
1: Per questo che non ti piace, perché sei invidioso.
2: Allora, cosa abbiamo fatto? Cosa abbiamo fatto?
1: Abbiamo stretto un'amicizia. Quindi abbiamo iniziato anche a vederci al di fuori della radio.
2: Esatto.
1: E oggi volevamo raccontarvi come
2: una piccola storia,
1: ultimo
2: fun fact dell'anno.
1: Una nostra esperienza epica, quelle esperienze che sono proprio bonding.
2: Sì. Che io ho rinominato la leggendaria pizzata malata. Questo perché siamo andati appunto, abbiamo detto, vabbè dai, usciamo, prima uscita, dove andiamo, non lo so. Abbiamo scoperto che a Dario piace mangiare, probabilmente perché lui fa attività fisica, è una persona attiva. A me anche piace mangiare, anche se non sono una persona attiva. E quindi abbiamo detto, senti, ma perché non andiamo in un posto dove strafogarci fondamentalmente? E infatti siamo andati al Giro Pizza. Ora, io non facevo un Giro Pizza da 20 anni.
1: Io non l'avevo mai fatto,
3: perché anche per me era la prima volta.
2: No, io l'ho fatto tanti anni fa. Però raga, nel dubbio non ci tornerò mai più.
1: Non in quello.
2: No, vabbè.
1: Perché era un Giro Pizza un po' particolare,
2: posso
1: dire la loro formula. Invece
2: non facciamo nomi ovviamente.
1: Girare tra i tavoli con le pizze e quindi dartene soltanto una fetta, ti davano l'intera pizza.
2: Sì.
1: Che se sei magari in 8, 9,
2: che ci sta, certo.
1: Ci sta pure,
2: certo.
1: Perché almeno una fettina a testa. Ma quando sei in 3 è un po' complesso, perché ti devi effettivamente, non erano grosse come delle pizze normali,
2: no.
1: Però comunque avere un terzo di pizza che neanche ti sei scelto tu è impegnativo, mettiamolo
2: così. E poi
1: tocca ammettere
2: comunque le pizze erano molto buone, in effetti. Cioè, proprio la pizza era buona. Cosa divertente, tra l'altro, giustamente molto carini anche loro all'inizio, ci spiegano come funziona e poi ci fanno: avete particolari gusti, preferenze? Noi tutti quanti no, cioè, anche perché giustamente dicevo, figurati cosa potranno mai metterci su una pizza. Una volta c'entrano magari il salame piccante, una volta c'entrano una cosa che non ti piace tipo i funghi, ma più o meno dici pizza e pizza. Bene, iniziamo con le farinate. Ci portano due farinate molto buone, buonissime. Una normale, una toma e prosciutto, molto buone. Ce le siamo strafogate.
1: Quindi eravamo anche gasati.
2: Anche
1: per
2: perché avevamo una bella fame.
3: Le aspettative erano molto alte,
2: e
3: con un'apertura di quel tipo.
2: Bravo. E tra l'altro abbiamo fatto il conto e abbiamo detto: no, qui dobbiamo sbancare, ci dobbiamo superare, no? La classica storia quando avevo che inizio, dobbiamo guadagnarci praticamente.
3: Classici
2: con questo,
3: ingegneri.
2: Letteralmente. Infatti, abbiamo preso solo l'acqua. Poca acqua, tra l'altro. Poi arrivano le prime pizze.
1: Margherita.
2: Che dici? Classic, old school, autotune, wok. Cioè, nel senso, una pizza così non può proprio, dici, ma Margherita, ci sta.
1: Seconda.
2: Uova, gorgonzola e pancetta, che voleva essere una specie di pizza, diciamo, una specie di pizza gourmet, barra, non lo so, tipo carbonara. Ora, togli l'uovo. Io, raga, a me non piace il gorgonzola. Diciamo
1: però
2: che me lo sono fatto.
1: Abbiamo
2: piacere.
1: Scoperto dopo questa cosa che il fatto che Lorenzo abbia detto sì, mangio tutto,
2: è stata
1: una grande balla.
2: Stupidaggine. Sì.
1: Una balla.
2: Il gorgonzola non mi piace, però me lo sono fatto piacere. Il problema è che tutte le pizze che sono arrivate erano pizze super saporite, super sapide, ok? E palesemente lo facevano per farci comprare l'altra acqua, maledetto.
1: Perché subito dopo è arrivata la pizza più leggera di tutto, acciughe e olive.
2: A me le acciughe non piacevano.
1: E neanche a me.
3: E neanche a me. Esatto. Soprattutto le olive.
2: E che io mi fidavo di Dario.
1: Le olive però a noi piacevano. Quindi Dario ci ha dato le olive. Queste sono le esperienze di bonding di cui vi parlavamo.
2: Esatto. E che tra l'altro mi fidavo di Dario, perché ero tipo: no, ma Dario, questo qui, lui ha detto che tanto mangia un sacco. Ok. Oltre a mangiare un sacco,
3: poi,
2: mangia
3: certo,
2: tutto.
3: Dici, sono siciliano. Cioè, esatto, una pizza con acciughe e olive.
2: Cioè, infatti, siciliano le acciughe se le mangiano tutti quanti. Dici, e invece no. E questa cosa mi ha messo in difficoltà.
1: Il problema è che dopo la pizza col gorgonzola dici a Lorenzo non piace.
2: Vabbè.
1: Poi quella con le olive a Lorenzo non piace.
2: No, le acciughe non mi piacciono.
1: Scusa, le acciughe a Lorenzo non piacciono. Saranno finite le cose che a Lorenzo non piacciono?
2: Arriva una bella pizza funghi e salsiccia, dove al posto del sugo c'era praticamente quello che è il sugo di Giovanni Rana con i funghi, no? Che era in realtà, non lo so, a me non piacciono i funghi, raga. Però paradossalmente era forse una delle pizze più buone di quella.
1: No, a me
2: sera.
1: Non è piaciuta per niente.
2: Era un po' pesantina, ma tante pizze. Ma io dico, ma Dio caro, stai facendo un giro pizza, il giro pizza si presuppone che devi condividere le pizze, non è che puoi fare le pizze con i gusti più strani della terra, fai la prosciutto, patatine wurstel, la salame piccante, la salsiccia, cioè quelle cose lì un po' classiche.
1: Ma che poi uno o due ci stanno anche, però.
2: Ma zio Pera, non ho mangiato mezza pizza, in realtà le mangiate tutte, mi ha fatto schifo, però.
1: Comunque, poi è arrivata una normalissima pizza pomodoro e pomodorini e stracciatella.
2: Era buona.
1: Buona.
2: Che tra l'altro è il caso di specificare come io improvvisamente in quella sede tutti i miei gusti in fatto di alimenti fossero a quel punto praticamente annientati, perché era sopravvivenza e quindi mangiavo quello che arrivava e poi...
1: Ma adesso direte, sono finite le cose che a Lorenzo non piacciono?
2: No.
1: Melanzane e salsa piccante, non
2: sì,
1: lo so.
2: Sì, era tipo melanzane in duia, era una specie di pizza, voleva essere tipo una
1: buona
2: alla norma,
1: buona,
2: una roba
1: buona, ma Lorenzo non mangia le melanzane.
2: Non mi piacciono le melanzane, già. E comunque, raga, fa molto ridere, perché a parte non mangiavo mezza cosa, cioè io ci tengo a specificare come a questo punto in tre siamo arrivati a due farinate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pizze, già se non sbaglio, 1, 2, 3, 4, no, 6 pizze.
1: Ne manca ancora una.
2: Quindi abbiamo mangiato in tre, 7 pizze e 2 farinate.
1: Ne manca una.
3: Cioè, ma io questa qui la racconterei,
2: vai.
3: Cioè, facendo rivivere agli ascoltatori la situazione. Eravamo arrivati a quanto? 6-7 pizze? Ci siamo guardati negli occhi.
2: 6 pizze, io e Dario.
3: E abbiamo cosa abbiamo detto?
2: Abbiamo
1: ancora una va bene.
2: No, in realtà abbiamo contrattato, perché io ero tipo: no, ma facciamo un altro giro, cioè altre due pizze. Io ero tipo: bro, io non lo so se me la collo un altro giro. Io ero già lì che
1: ero fuori da due giri.
2: Lei era fuori da due giri. Io ero lì che tipo avevo, non lo so, ancora la melanzana che si aggrappava all'ugola.
1: Ma che poi il problema per Lorenzo non era neanche tanto il mangiare la pizza, è quello che...
2: Ma parte, no, ma anche il mangiare la pizza, raga. Io vi dico che noi siamo entrati lì per primi e siamo, non dico usciti per ultimi, ma tutti i tavoli attorno a noi sono rinnovati 18.000 volte. All'inizio le persone, i camerieri passavano e dicevano: ah, volete un altro giro? Volete qualcos'altro? Volete dell'acqua? Alla fine non ci cagavano di
1: erano
2: strisce,
1: tipo, cioè, sicuri che volete un altro giro?
2: Erano indifferenti, erano tipo, ci guardavano male, erano tipo: che schifo questa gente.
1: Ultima pizza, te la ricordi?
2: Ultima pizza. Non era neanche malaccio, però c'aveva un grandissimo problema. Il grandissimo problema era, pizza era peperoni, spianata calabra e gorgonzola.
1: Quindi
2: e
1: a Lorenzo non piaceva
2: il gorgonzola,
1: ma anche i peperoni, li hai appena imparato a mangiare.
2: No, i peperoni, e non era neanche quello il problema.
1: Tipo 2 mesi fa non li mangiava.
2: Il problema è che questa pizza era salatissima. Era l'ultima pizza, avevamo finito l'acqua a quel punto. Ero tipo... Infatti poi siamo
1: paghiamo,
2: usciti.
1: Andiamo.
2: Siamo usciti e siamo corsi al Tourette, più vicino. Al prossimo blocco vi racconteremo di quanto abbiamo pagato e quanto avremmo potuto pagare comprando le pizze singolarmente. Quindi quanto abbiamo guadagnato. Ma adesso ascoltiamo la prossima canzone della giornata. Melodrama di Angelina Mango.
4: Sento ancora un nodo in gola, la mia terra non mi molla. Forse dovrei tornare a scuola, aggiustare la voce rotta. Una signora appoggiata alla finestra mi parla dell'estate, si lamenta, ma che fa?

0: Sud.
1: Ebbene, rieccoci, ultimo blocco di questo ultimo episodio. Sono gli ultimi minuti che trasformiamo insieme. Inizio appunto facendo un grande grazie a Dario, che purtroppo in questa serie ci lascerà, perché dovete sapere una cosa fondamentale, ossia che io e Laura saremo gli speaker di Non Solo Poli per il prossimo semestre che viene. Cambierà il regista, ma noi siamo certi di trovarci almeno altrettanto bene. Comunque, rinnovo il saluto a Dario. Sicuramente ci troveremo in questi, ma anche in altri posti, come appunto abbiamo raccontato la storia della pizzata. Storia della pizzata che, tra l'altro, bisogna dire...
0: concludere.
1: Esatto, concludere. Io vi ho lasciato con Luke, no? Come le serie TV di qualità fanno. Vi ho detto, ascoltateci fino alla fine per capire quanto abbiamo risparmiato.
0: Anche se non sapete il posto e quindi non potrete mai tornarci.
1: Ma non ci importa, non ci importa.
0: Voi siete curiosi comunque.
1: Perché siete curiosi per noi.
0: Per la nostra avventura.
1: Ebbene, il giro pizza è venuto a testa. 22 euro, che non sono pochi, attenzione, non
0: no.
1: sono pochi, perché nelle mie zone ho visto giri pizza anche a 16 euro, quindi Dario, accendi le antenne, ok, che dobbiamo valutare altre soluzioni.
2: Secondo me a Salemi con 16 euro lo trovi un
1: Boia,
2: buon giro pizza.
1: Raga, ma bellissimo, che bellezza. E appunto, no, stavo dicendo, abbiamo pagato 22 euro più ovviamente bevande a parte e anche coperto a parte. Ora che ci penso, mi sento un po' scammato, però quanto costavano tutte le pizze? 7 pizze, tra cui tante speciali, e due farinate ammontano...
0: molto speciali, troppo speciali.
1: Sì, un po' troppo speciali per i miei gusti. Ammontano a 90 euro, quindi c'è un risparmio netto di quanto? 28 euro, se non sbaglio? Che su 60... abbiamo pagato 66... no, 24... 24?
0: Sì. Complesso.
1: 24 euro. 24 euro diviso 3 sono 8 euro a testa. Sì.
0: Contando che io mi sono fermata al secondo giro, voi avete risparmiato pure di più.
1: E vai,
0: sì.
1: Grande Dario. La prossima volta invitiamo di nuovo Laura. Allora, nel dubbio. Niente, appunto, quindi ci siamo divertiti. Vi ringraziamo per averci ascoltato nell'arco di questo semestre. Perché comunque... senza di voi tutto questo non potrebbe esistere. Senza di voi ringraziamo voi. Ringraziamo anche coloro che sono venuti in varie occasioni a trovare qui in studio. E ci auspichiamo che molta altra gente venga a trovarci nel semestre venturo.
0: Dario, vuoi dire qualcosa per salutare,
1: esatto,
0: tutti i tuoi ascoltatori?
2: Sì, volevo ringraziarvi, ringraziare tutti gli ascoltatori. Il blocco di prima è stato un po' anche un'ottima chiusura, un ringraziamento, diciamo, a questa esperienza. E niente, vi auguro una prossima stagione altrettanto divertente, altrettanto,
1: grazie,
2: entusiasmante come quella che abbiamo passato. E nulla.
0: Non sto piangendo, Laura... sono un Dario nell'occhio.
1: Ok, ok, stacca, stacca. No.
0: Quindi, dovendo chiudere, vi ricordiamo come sempre i nostri contatti. Ci potrete trovare su Instagram come polito_ondequadre.
1: Sul nostro sito internet ondequadre.polito.it. E su Spotify come Non Solo Poli, dove tra l'altro è presente come sempre la nostra playlist, che continueremo anche il prossimo semestre. Noi vi salutiamo e vi rimandiamo appunto al prossimo.
0: A una nuova
1: stagione.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao ciao.
3: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
4: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
5: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
6: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
5: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
6: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
7: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

La vita poi va presa come viene, si sa. Le mie parole sono come lame nel vento, nate dal rancore, nato da un sentimento. A volte la realtà si basa sulla finzione, ma io non voglio credere in un'altra illusione. Non

sono limiti che voglio superare, ci sono ipocriti che devo rispettare, e certe cose non mi passano mai di mente, sono un eroe che purtroppo a volte non vale niente. Rido guardando il sole e mi ripeto che tu

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina Polito underscore Onde Quadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Ben ritrovati amici, io sono Giulio Berghella e vi do il benvenuto a una nuova puntata di Suoni all'Alba, il programma che ogni settimana vi accompagna alla scoperta delle voci, delle storie e delle emozioni che animano il panorama musicale italiano. La musica non è soltanto una successione di note, è un linguaggio universale, capace di raccontare chi siamo, di custodire ricordi, di dare voce ai sentimenti e di trasformare esperienze personali in emozioni condivise. Anche oggi vi accompagneremo in un viaggio fatto di nuovi singoli, progetti discografici e incontri con artisti che hanno scelto di raccontarsi attraverso le loro canzoni. Come sempre, Suoni all'Alba vuole essere un luogo d'incontro tra chi la musica la crea e chi la vive ogni giorno con passione, curiosità e voglia di lasciarsi sorprendere. Mettetevi comodi allora, alzate il volume e preparatevi a condividere con noi un'altra puntata con musica e belle storie. Sta per iniziare Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi.

0: Bene amici di Suoni all'Alba, con questo brano apriamo la puntata con un progetto che affonda le proprie radici nella terra siciliana, ma guarda anche al Mediterraneo come uno spazio d'incontro tra culture, suoni e storie. I nostri primi ospiti sono i Niura, una band nata ai piedi dell'Etna che attraverso il dialetto siciliano, le percussioni e sonorità che richiamano il Nord Africa e il Medio Oriente costruisce un linguaggio musicale autentico e profondamente identitario. Il nuovo singolo che abbiamo appena ascoltato si intitola Perichium, spero di averlo detto bene, ma poi chiederò, tratto dall'EP Camina, che è un canto di resistenza e di dignità. Una canzone che racconta il peso delle scelte, la forza di continuare a camminare senza rinunciare ai propri valori, alla capacità di restare fedeli a se stessi anche quando il percorso diventa difficile. E qui con me c'è Matteo D'Alessandro.
1: Hello,
0: ciao, benvenuto.
1: Grazie per lo spazio.
0: Allora Matteo, il titolo richiama l'immagine di passi pesanti, no?
1: Esatto.
0: Quasi di piombo. Cosa rappresentano simbolicamente questo perichiummu?
1: Allora, letteralmente chiummu in siciliano vuol dire piombo, quindi dà l'idea proprio di passi pesanti, passi impantanati, no? Quindi diciamo... La figura è quella di, in questo caso, una donna, ma in realtà vale per tutte le lotte, ok? Dove si fa tanto, si prova a far tanto, ma in realtà si è lenti, con dei piedi appunto, come se fossero di piombo. Quindi si lotta, ci si prova, ma sembra di rimanere sempre lì. Però ce la possiamo fare, insomma, anche con i piedi di piombo.
0: Assolutamente sì. Nel testo si confrontano forse due voci, no? Una in cerca di sedurre e di convincere, l'altra invece che sceglie di resistere. Ecco, questa è una metafora che possiamo tranquillamente portare come esempio nella società di oggi.
1: Assolutamente, è tanto metafora quanto realtà, esperienza reale, perché molte delle nostre canzoni attingono direttamente dall'esperienza reale, ma sì, diciamo che c'è questo personaggio inventato, figurativo, che tenta, ecco, che cerca di comprare, cerca di sedurre, cerca di dire guarda, dammi questo, ti do quello, dove vuoi andare, se non ti aiuto io, cosa vuoi fare della tua vita, i tuoi sono i piedi di piombo, e l'altro gli risponde, perché è un dialogo, senti, ma non si compra la speranza, ascoltami a me. Meglio le scarpe consumate, diciamo, quindi meglio camminare, meglio che mi consuma le mie scarpe che venderti l'anima. Questo è il messaggio di fondo del brano, che è molto forte secondo noi.
0: Assolutamente sì, è un messaggio veramente molto forte. Il singolo è tratto da l'EP che si intitola Camina, no? C'è sì. Proprio questo concetto del cammino. Questo concetto rappresenta il vostro percorso sia umano che artistico?
1: Sì, è colto esattamente il nesso, perché tutto il progetto qui e lì ha come sottofondo il concetto proprio del cammino, del viaggio, nonostante le difficoltà, nonostante magari la strada in salita, però dopo ogni salita sai, c'è sempre una discesa, quindi cammina con quell'accento, perché l'accento non è messo a caso,
0: sì.
1: In lingua siciliana è, provo a fartelo, è cammina, è un'esclamazione come per dire vai, vai a quel paese per non dire un'altra cosa, oppure può essere usato in senso incoraggiante, cioè vai avanti, non fermarti, nonostante tutto, lotta, vai avanti, anche se il percorso sembra infinito, tu vai che alla fine c'è una fine.
0: Ecco,
1: questo
0: quindi
1: è un invito, un'esortazione, eccetera, eccetera.
0: È un imperativo, no? C'è solo quella strada.
1: Esatto.
0: Ecco, voi cantate meravigliosamente, aggiungo, in lingua siciliana. Oggi secondo me è importante valorizzare le proprie radici e la propria lingua, ma anche quelle che sono le memorie, l'identità e la cultura della propria terra. Ecco, non so se siete d'accordo e se il concetto della vostra lingua siciliana è proprio questo.
1: Siamo d'accordissimo, e ho colto una grande sottigliezza che in realtà è importantissima in quello che hai detto, la lingua siciliana.
0: Sì, la lingua.
1: Insomma, non è soltanto un dialetto, ma come tante lingue, soprattutto del sud Italia, è proprio una lingua a sé stante, con proprie regole, proprie derivazioni che spesso non sono prettamente italiane, ma derivano da altre dominazioni. Sì, tra l'altro noi, oltre a una grande forte senso di identità, l'abbiamo fatto perché ci siamo accorti che, almeno in Sicilia, c'è questa new wave del folk siciliano che è nata da un po' di anni, che insomma un po' di progetti stanno già cavalcando, paradossalmente notando appunto che la lingua siciliana o le lingue Terrone in generale vengono più apprezzate fuori dai confini della propria regione, sì, perché in qualche modo suona bene, è colorita, forse si esprimono meglio i concetti piuttosto che l'italiano. E quindi, notando questa cosa, c'è questo movimento nuovo qui giù che sta veramente assorbendo tanti progetti, e noi siamo fra questi che stiamo provando a cantare il nostro messaggio nel miglior modo che, in cui possiamo, la lingua del nostro quotidiano, il siciliano.
0: Ecco, poi anche dal punto di vista musicale è un progetto veramente molto interessante. C'è questo, definirei folk siciliano, ma dentro ci sono ritmi mediterranei, influenze nordafricane, sonorità medio orientali. Come nasce questa contaminazione musicale? Quanto è importante sperimentare e soprattutto essere contaminati?
1: È fondamentale. Guarda, fa ridere una cosa, che ogni volta che noi spieghiamo questa formula, ok, sembra che tipo, diciamo, una cosa super sperimentale, tipo un'insalata sonora che prende quella. È veramente complicato a volte spiegare alla domanda, ok, che genere fate? Aspetta, hai 2 ore? la risposta breve è questa: siamo una band alternative folk, come, insomma, non vuol dire nulla, è quello che dici tu. Noi, la contaminazione in generale nella musica, soprattutto moderna, dove ormai si è fatto tutto, è la chiave. Qualsiasi genere uno faccia, ci tengo a dirlo. Noi veniamo da una scuola, appunto, che ti ho detto, che già esisteva prima, abbiamo preso spunto da alcune cose già esistenti, che abbiamo fatto nostre attraverso il duro lavoro, la sperimentazione. Però, insomma, la verità è che veniamo dalle esperienze personali. Le due ragazze che cantano, bravissime, meravigliose, derivano in modo diverso dalla musica world e folk siciliana e non solo, e mettono questo. Mm-hmm. Io sono magari un appassionato, magari vengo dal blues, ma mi sono specializzato nella musica desert blues, musica araba, quindi tutta la musica occidentale, ma che viene da quelle zone del mondo, dal Marocco alla Siria, quindi insomma metto questo, eccetera. È stata una formula cercata da anni, codificata anche grazie al nostro produttore, che sta anche dietro a questo EP che si chiama Daniele Grasso, sì. E abbiamo messo un timbro, e questo siamo noi, abbiamo queste componenti qui che finora ci stanno dando molte soddisfazioni, riteniamo sia una formula abbastanza unica,
0: certo,
1: allo stato attuale, quindi siamo molto contenti, e da qui deriva bene o male l'idea.
0: E lo dovete essere, per fortuna, che ci sono ancora artisti che fanno questo. Daniele Grasso della The Cave, giusto?
1: Sì, di The Cave Studio, okay. E di The Cave Records, e noi siamo attraverso, lavoriamo con lui attraverso l'etichetta di Kids Are Alright, insieme anche a Rosy Galeano.
0: Nel vostro, ecco, in queste vostre composizioni, un'altra cosa fondamentale e importante sono le percussioni, no? Il ritmo che cosa vuole raccontare? Forse a volte le parole non riescono ad esprimere il massimo se non c'è anche un ritmo importante.
1: Guarda, io che sono chitarrista mi ritengo banalmente l'ultimo ruota del carro quando si deriva di descrivere l'importanza delle componenti di questo progetto, perché la ritmicità e dopo, anzi a pari merito, le voci sono l'asse principale da dove passa il messaggio, perché col ritmo alla pancia hai quello che acchiappa la gente, anche la più distratta, anche la più seduta, deve acchiapparla in qualche modo. Dopo che l'hai acchiappata, quindi nel mondo pieno di distrazione dove la soglia dell'attenzione è quella di un criceto essenzialmente, dopo che l'hai acchiappata provi a far passare il messaggio con le voci. Però le percussioni, perché tutti suoniamo qualcosa, le ragazze sono delle percussioni, il batterista sono delle percussioni, a volte anch'io mi metto in mezzo questo come bassista. L'idea del folk siciliano è lì, percussivo, ancestrale, bordello, scusami, casino.
0: Cioè, no, va bene anche bordello.
1: Rende più l'idea. E poi arriva il resto, assolutamente. Questa è la chiave principale del nostro progetto.
0: Certo, e con questo ritmo voi servite poi dei testi e dei temi che trattano e affrontano l'appartenenza, la migrazione, la resistenza, la dignità. Sì. Ecco, in un mondo musicale che sta così cambiando, e non voglio dire se in peggio o in meglio, per non aprire una discussione che durerebbe magari 40 giorni.
1: Io avrei sicuramente anche la tua, che sono sicuro che sono le stesse, però andiamo.
0: Ecco, pensate che oggi la musica possa ancora essere uno strumento di riflessione sociale, o meglio, sì, la musica deve essere uno strumento di riflessione sociale?
1: E ti dico perché lo diventerà, non so se nel breve termine o nel lungo, lo diventerà perché a un certo punto, qui facciamo una piccola digressione molto utile, arriveremo a un punto in cui saremmo così saturi di musica da masticare, diciamo, musica usa e getta, di intelligenza artificiale, che come ogni ciclo umano sono già capitati, andremo alla ricerca dell'umanità, della resistenza e della combattività. Quindi diciamo che siamo molto sfiduciati in certi versi, perché non è facile, soprattutto per una band come noi. Però c'è un pubblico che cerca questo, c'è un pubblico che vuole la freschezza, c'è un pubblico che vuole il messaggio, che vuole ascoltare le parole scritte, lette o sentite se capisci la lingua, e rifletterci su. Noi ci rivolgiamo a loro, chiaramente con una dose di, tra virgolette, pop, tra molte virgolette, cioè siamo riconoscibili, non siamo sperimentali, quindi veicoliamo un messaggio senza annoiare, speriamo, ma sì, come dici tu, la musica deve servire a questo, soprattutto oggi dove siamo pieni di roba, a volte tutto uguale. Ecco,
0: diciamo. E Dio voglia che il pubblico che voglia ascoltare questo sia sempre, sempre di più, e ci sia un ritorno al concreto. Me lo auguro con tutto il cuore. Ecco, dopo l'uscita di Camina, ci sono degli altri passi che state facendo? Un altro percorso artistico già aperto? Ci sono live d'estate?
1: Sì, abbiamo un paio di live, ne abbiamo proprio adesso due di numero, perché abbiamo fatto una cernita, una scelta, e ci siamo concentrati su altro. Suoneremo giorno 24 agosto a Cireale, che è una zona, un paese vicino, una città, scusate perché loro ci tengono, una città vicino a Catania, e poi Sipario, andremo giorno 2 ottobre a Vienna a un festival europeo di musica folk world. Una cosa assurda, incredibile, però siamo molto eccitati all'idea, ma che saremo lì a fare il nostro solito bordello, è incredibile questa cosa. E poi abbiamo già in realtà materiale da far uscire per i prossimi 10 anni, quindi insomma ci saranno sempre cose da parte nostra.
0: Benissimo, c'è anche questo salto, no? Dalla Sicilia a Vienna, è lunghissima, però sicuramente sarà un'esperienza meravigliosa. E allora, amici ascoltatori, ve lo ricordo, Pieri Chiummu, in Iura, danno voce a una Sicilia contemporanea che custodisce però le proprie radici senza smettere di dialogare con il mondo. Un progetto che unisce tradizione e innovazione, trasformando la lingua siciliana in ritmo e la cultura mediterranea in un linguaggio musicale universale, capace di parlare di dignità, identità e speranza. Io ringrazio Matteo per essere stato, Matteo D'Alessandro per essere stato qui con noi. Ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, grandissimo complimento, una canzone veramente bellissima. Io vi seguirò perché mi avete preso, quindi insomma avete un fan in più. Grazie Matteo, alla prossima.
1: Grazie a nome di tutti i ragazzi e buona continuazione, ragazzi. Ciao.
0: Ciao.

è appassita troppo in fretta. Nel deserto di un amore usa e getta, ingannata tutti i giorni da una falsa libertà, che nella violenza vive la più triste verità.

0: Bene, è arrivato il momento qui a Suoni all'Alba della nostra seconda ospite, che porta un brano dal forte valore umano e sociale, una canzone che affronta un tema delicato con sensibilità, coraggio e grande intensità interpretativa. Con noi c'è Nika Comadina, artista italo-croata che con Donna Viva, il brano che abbiamo appena ascoltato, sceglie di dare voce a tutte le donne che hanno trovato la forza di rialzarsi, trasformando il dolore in dignità e la fragilità in rinascita. È un brano pop rock che affronta il tema della violenza sulle donne senza retorica, ma con uno sguardo profondo e autentico, ricordando quanto sia importante continuare a parlare di rispetto, di libertà e di consapevolezza. È una canzone che supera i confini della musica per diventare un messaggio universale. Ma per saperne di più ne parliamo direttamente con lei, perché al telefono qui a Suoni all'Alba è con noi Nika Comadina. Ciao, benvenuta.
1: Ciao, grazie mille per le parole e grazie per avermi chiamato.
0: Ma grazie a te di essere qui e di averci dato un po' del tuo tempo. Allora Nika, il brano, come abbiamo detto, parla di violenza, ma soprattutto di rinascita e dignità. Quanto era importante mettere proprio al centro della canzone la forza delle donne piuttosto che raccontare solo il dolore?
1: Ma era molto importante, perché in questo periodo proprio tante persone che io conoscevo hanno vissuto una relazione tossica, e per questo volevo anche dare la voce per loro, perché mi ricordo proprio, parlavo con una mia amica e gli ho detto: ma te devi prendere questa forza di dentro, devi, perché te non sei una vittima, te sei forte, te puoi uscirne forte di tutto questo. E anch'io avevo una relazione tossica, quindi veramente mi era molto importante, e anche ho fatto questo music video dove mostro tutta questa violenza. Vabbè, non era il maschio nel music video, ma eravamo solo noi donne.
0: Sì.
1: E così proprio mostra la forza.
0: Quando è che è arrivato proprio quel momento, quella scintilla che ha fatto nascere questa canzone, no? Che racconta di un'attualità che purtroppo, e sottolineo, vediamo e ascoltiamo tutti i giorni. Quando è stato il momento che si è deciso: questa storia, questo racconto deve essere una canzone?
1: Allora, il mio paziente è venuto in ambulatorio e proprio era veramente un destino, io dico la mano di Dio, perché anch'io proprio in quel momento ho finito una relazione che era un po' tossica, e lui solo mi ha detto che mi ha ascoltato su Facebook e mi ha visto come canto su YouTube, e che forse se vorrei ascoltare questa canzone, che lui ha scritto questa canzone, lui era Rodolfo Vitale, che ha fatto anche il featuring della canzone. E poi ho detto sì, ok, dai che la sento, e poi lui mi ha un po' cantucchiato e mi ha detto: ma puoi subito cantarla? Io ho detto: qui adesso in ambulatorio, sì, vabbè, non c'è nessun problema. E subito quando ho cominciato a cantarla ho capito tutte queste emozioni, ho detto: no, questo è destino e io devo fare questa canzone. Veramente. E così era nata. Ecco.
0: Donna Viva è stata pubblicata inizialmente in Croazia e oggi arriva anche al pubblico italiano. Ecco, che significato, sì, e che importanza ha per te seguire questo percorso internazionale, no? Due entità, due stati che dal punto di vista sia umano che geografico, che ascoltano questa canzone importante. Ha un valore doppio anche per te?
1: Sì, certo, perché io sono metà italiana, metà croata, perché sono italiana con della parte della mia mamma, ho doppia cittadinanza, e non so, è come se sarei una persona diversa quando proprio hanno detto che quante lingue parli, sempre sei una persona un po' diversa, sai? E per questo a me mi era importante anche cantare in italiano, non so, è più emotivo, romantico, sì, più del croato, sai com'è.
0: Ecco, c'è
1: un po' duro.
0: Sì, è un po' più duro. C'è una produzione che valorizza molto la tua interpretazione vocale. La voce è importantissima. È stato difficile lavorare a questa emotività per raccontare poi una storia che è veramente intensa?
1: Ma non era difficile per me, veramente io mi perdo nella canzone, soprattutto quando sono davanti dal pubblico oppure nel studio, veramente quando la canto io non sono più qua, proprio mi sono, entro dentro nella canzone.
0: Mm-hmm. Ecco, tu dicevi prima è nata in studio, amici radioascoltatori, è nata in studio perché lei è anche una dottoressa in medicina dentale, specializzata in chirurgia e implantologia, parla quattro lingue, ha una formazione che comprende il pianoforte, il violino, il canto, la recitazione, insomma tanta roba. Come parlano tutte queste cose, come convivono tutte queste cose?
1: Non so, io sono una persona che devo fare tutto della vita, non posso avere solo una cosa perché non mi sentirei intera. Mm-hmm. Per questo mi piace fare tutto il giorno tutte le cose, tutte le attività, perché mi sento allora a mio agio, non so come spiegare meglio.
0: Certo.
1: E mi sento libera di fare tutto quello che voglio e così voglio esprimermi, perché anche mi piace recitare, mi piace tantissimo cantare, anche lavorare come stomatologa, quindi tutto.
0: Ecco, e siccome Nika fa poche cose, vi dico anche che a breve frequenterà l'American Academy of Dramatic Arts a Broadway, e quindi insomma un'altra grandissima esperienza, e quindi teatro e musica che vanno a braccetto, no?
1: Sì, ecco, vedi, musical e recitazione, sì, veramente mi è molto importante e adoro l'inglese e per questo volevo un po' più imparare come gestire tutte queste emozioni e come, sai, hai presente quando, non so, certe volte guardi un film e poi proprio ti prendono queste emozioni,
0: certo.
1: Proprio, per questo voglio questo imparare, così che posso anche cantare meglio.
0: Ecco. Ma se tu guardi oltre l'orizzonte, ti vedi più come artista o come professionista o come medico?
1: Non so, ma non, sì, di notte artista, di giorno dottoressa. Sì. Ma sì, ma se sta, io certo vorrei fare grandi concerti, questo è il mio sogno, e un giorno forse sarò meno medico, ma anche
0: più artista.
1: Farò questo, quindi sì.
0: Certo. Ecco, oggi la musica secondo te è ancora capace di sensibilizzare il pubblico anche su temi sociali come questo, no? Che sono importanti. La musica oggi è un po' cambiata, no? Spesso è veloce,
1: sì,
0: spesso è un po' usa e getta, spesso si guarda, sì, ad altre cose. Quanto è importante invece la musica per raccontare e arrivare poi a chi ascolta?
1: Molto importante, ma credo che oggi, proprio come hai detto, la musica è veloce e la gente non ha più tempo di ascoltare, ma poi tutti ritornano e ascoltano sempre quelle canzoni molto come si dice,
0: quelli che
1: old.
0: Quelli che ti sensibilizzano di più, quelli che su cui tu puoi anche in qualche modo paragonarti, no?
1: Sì, ma quelle canzoni vecchie, sai, tipo dal 1960-90, sai, per questo io credo che serve tempo.
2: Ponte Quadro. Quello che non ti aspetti. Ondequadre.polito.it

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: ondequadre.polito.it.
2: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
3: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
4: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
3: Sempre a Torino, eh.
4: Street food da paura e serate da ricordare.
3: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
2: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
3: Eppure te...

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
2: Non solo
1: Poli.
3: Bentornati ai nostri cari radioascoltatori. Io sono Laura.
4: Io sono Lorenzo.
3: E siamo qui con voi e il nostro carissimo regista Dario.
5: Ciao.
3: Su Onde Quadre nel programma Non solo Poli.
4: In questo programma vi parleremo di tutto ciò che riguarda il Poli
3: e non solo.
4: Ebbene, benvenuti, rieccoci. Ciao a tutti quanti. Perché ciao a tutti quanti? Perché abbiamo notato come in effetti la sede del Politecnico si inizia a ripopolare un pochettino, no? La sessione sta avvolgendo al termine, speriamo sia andata bene a tutti quanti, ovviamente.
3: Speriamo che abbiate passato gli esami che dovevate
4: tutti
3: passare.
4: Con 30 lode, che vi laureate tutti quanti con il massimo dei voti, perché sappiamo
3: che... Ce ne sono ancora un po', però.
4: Sì, sì, assolutamente, però sappiamo che chi ci ascolta è una persona molto intelligente, quindi non potete fare a meno che laurearvi con il massimo dei voti. Noi quest'oggi affrontiamo diversi argomenti, perché appunto con il naturale reinizio dell'anno accademico ci sono varie, diciamo, incombenze, come banalmente bisogna pagare le tasse. E noi vi ricorderemo quando,
3: soldi.
4: Esatto, quando è necessario sborsare questi spilla, spendi, investi, paga questi soldi. E poi,
3: ma
4: oltre...
3: ci sono anche altre piccole incombenze.
4: Sì, però diciamo a sto giro...
3: A cui assolvere.
4: A sto giro ci conviene.
3: Un po' di soldi spesi, un po' di soldi risparmiati.
4: Esatto, è tutto, come si dice, tutta una ruota che gira. Sì, confermo.
3: Il Poli dà. Il Poli prende.
4: Il Poli dà, il Poli daje. appunto, oltre alle cose che sono da fare, come giusto che sia, nell'inizio del nuovo anno,
3: nuovo semestre,
4: corretto, c'è una cosa molto importante da menzionare, ossia che questo oggi è l'ultimo episodio che facciamo come Dream Team di Non Solo Poli di questa stagione. E infatti andremo a raccontare un po' quello che è il nostro personalissimo best of della stagione. Vi raccontiamo alcuni momenti che secondo noi vale la pena, magari qualche piccolo backstage, qualche dietro le quinte, cose che normalmente in studio non sono citate, e vi raccontiamo di momenti vissuti dentro e fuori la radio che per noi, diciamo, che a noi sono rimasti nel cuoricino. Però, iniziamo come di consueto con la prima canzone della giornata, che quest'oggi è Lockdown of Heaven di Bruno Mars. A tra poco.

0: Bene, rieccoci, dobbiamo parlare appunto di cosa succede e cosa bisogna rinnovare in questa occasione di rinizio semestre. E quest'oggi appunto comincia Laura, vai.
1: Esatto, io purtroppo comincio con la scadenza un po' più incombente e un pochino più triste.
0: Vabbè, dai,
1: parliamo di compilazione del carico didattico e pagamento delle tasse. Prima di tutto, se voi siete nuovi, appena immatricolati o in triennale o magistrale, io spero le sapeste queste cose, perché la scadenza del piano della compilazione del piano didattico e piano carriera è scaduto l'11 settembre. Quindi,
0: sì,
1: ragazzi,
0: sì, sì, sì.
1: Spero che voi lo sapeste. Per tutti gli altri, invece, per tutti quelli che non dovevano inserire nuovi insegnamenti nel piano didattico o carico didattico, la scadenza sarà invece il 20 novembre.
0: Okay? Corretto, sì. Okay. Quindi siete un po' più tranquilli.
1: Invece, per quanto riguarda la scadenza del pagamento delle tasse, che è quello che ci interessa di più,
0: sì,
1: la scadenza sarà il 10 ottobre.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, confermo. 10 ottobre, appunto, ragazzi, dovete pagare le tasse. Tra l'altro, si paga, se non sbaglio, anche la tassa di iscrizione in concomitanza di questa.
1: Si paga la tassa di iscrizione,
0: ok, mi correggi giustamente tu, che tra l'altro quindi è fissa per tutti: 160 sbleuri, se non sbaglio. Sì. Quindi quella lì è appunto un'incombenza necessaria che va fatta. Pagate le tasse, mi raccomando, non evadete il fisco. Poi, oltre
1: non evadete il fisco, poi vabbè, 161 erotti dipendentemente
0: sì,
1: un po' dal vostro operatore.
0: Sì, sì, sì, dal vostro operatore, se avete
1: niente,
0: Iliad 3 o Wind.
1: No, ha detto una falsità, okay. Non c'entra niente, Lise.
0: Come no?
1: No. La prima tassa è uguale.
0: Eh no, 160
1: tutti.
0: Euro, sì, certo. Però poi.
1: E poi
0: esatto,
1: quelle a venire saranno
0: esatto,
1: in base all'ISE.
0: Certo, era quello che volevo intendere. Comunque, no, appunto, altre cose importanti da ricordare in questa sede di come funziona, di cosa appunto è necessario fare in concomitanza di iscrizione al Politecnico. Io vi ricordo che viene riattivato il piano di Gemini for Students questo nuovo semestre. Questo perché, appunto, la durata per tutti era circa di un anno, era di un anno, e poi, soprattutto, per un periodo non si poteva più fare. Quindi vi consiglio di farlo quanto prima, perché oltre a darvi appunto Gemini avete un tera, 5 tera, comunque tantissimo storage infinito su Drive, e poi le funzioni pro di Google che sono appunto molto fighe e comode, e tra l'altro appunto ve ne pentirete amaramente se non lo fate.
1: Vero, vero, io me ne sono pentita perché ho detto vabbè, ma tanto io uso Cloud, io uso altro e non mi serve Gemini. Poi mi serviva generare un video, ops, mi sono trovata...
0: No, esatto, quindi
1: nelle feci.
0: No, diciamo che se uno può scroccare, scroccasse sempre, perché
1: esatto,
0: è
1: esatto.
0: Buona cosa.
1: Poi oggi il nostro regista ci ha fatto sapere anche che ci sono funzioni molto interessanti di notebook LM, quindi
0: esatto,
1: fatelo.
0: Potremmo parlarne magari.
1: Poi iniziate a farlo, poi scoprite
0: futuro,
1: tutte
0: forse.
1: Le funzioni che potete avere. Io invece vi dico un altro bel benefit che vi dà il Politecnico. Infatti in questi giorni starà scadendo a tutti, se molti tutti, più o meno a qualcuno è già scaduto, il titolo PMOVE.
0: Esatto.
1: Ad esempio a me vi arriverà una mail 7 giorni prima della scadenza, quindi a me ad esempio è già arrivato e quindi è il momento di rinnovarlo.
0: Vabbè.
1: Perché anche quest'anno sarà possibile rinnovare questa opportunità

0: Perché inizia
1: ricordatevi che bisogna autocertificare di avere un ISEE minore di 80.000 euro, quindi siate onesti.
0: Anche perché immagino se ne possano accorgere, sai come.
1: Controlli a campione,
0: sì,
1: però,
0: esatto.
1: Però comunque voi
0: io
1: siate
0: dichiaro
1: onesti.
0: Di essere nullatenente, poi posseggo le ville in Versilia magari.
1: Vabbè, è importante ricordare
0: certo,
1: anche queste cose. E ricordatevi di rinnovarlo, perché se no salite sull'autobus e poi vi fanno la multa.
0: Nel dubbio
1: avete possibilità di scroccare, e voi invece siete così polli da farvi beccare sul tram senza biglietto e farvi fare la multa.
0: No, esatto.
2: Aggiungerei anche di fare attenzione alla nuova regola delle 60 validazioni.
0: Ah, ok. Cioè, stavolta è vera. Cioè,
2: sì,
0: funziona.
2: Stavolta sembra funzionare. E in teoria hai anche nell'applicazione il counter che ti dice a quante validazioni sei arrivato.
0: Ah, figo. Wow.
1: Ci hanno messo un anno a sviluppare questa feature.
0: Però, vabbè, qualcosa l'hanno fatto.
1: Allora,
0: tra l'altro, io
1: attenti.
0: Vi ricordo appunto come questo blocco vi sia stato gentilmente offerto dal corpo della Guardia di Finanza. E con questo vi rimando alla prossima canzone della giornata, che è Et Venga Pia di Liberato.

0: Ebbene, rieccoci, abbiamo ascoltato E te venga piglia di Liberato.
1: Raga, tanto posso dire che Liberato tantissima roba. Cioè, io fan numero uno di Liberato, nel senso, l'ho richiesta espressamente io questa canzone, perché io amo Liberato con tutto il mio cuore. E in questo momento, a costo di sembrare, non lo so, fuori luogo, voglio una pizza. Così.
0: Ha senso, mi hai fatto ascoltare tipo 10 volte la pubblicità, quella...
1: C'è una pubblicità bellissima, vero, della Voiello con le canzoni Liberato.
0: Quella
1: pazzesca, wow.
0: Non sapevo dire il marchio di pasta,
1: sì,
0: però
1: sì,
0: era quella.
1: Sì, sì, sì, bellissima, bellissima. Ora anche voglio un po' di pasta. Allora, a proposito di posti dove sicuramente si mangia molto bene, io vi cito il caso di Salemi. Allora, Salemi è questa riente cittadina dell'entroterra siciliano in provincia di Trapani. E te l'abbiamo contestualizzata, tra l'altro, perché appunto c'è Dario che ha evidentemente delle connessioni in questo posto. Quindi salutiamo le connessioni di Dario, nel
0: shout
1: dubbio.
0: Shout out
1: Salemi.
0: Conoscioni di Dario.
1: Dario, dica cosa volevi dire tu.
2: No, stavo dicendo solo perché sono siciliano, dai, mi sembra un po'.
1: No, vabbè, ma non è. Tanto è piccola la regione siciliana, cioè nel senso è tipo. Proprio un buco.
2: Certo, sì.
1: Vi conoscete tutti.
2: Come no?
1: No, ecco,
0: diciamo che c'è la Valle d'Aosta, poi la Sicilia come
1: regione
0: più piccola.
1: Sì, esatto. È tipo la dimensione è circa quella dello Stato del Vaticano, indicativamente.
0: Ok, perfetto.
1: No, ecco, comunque volevo dire, quindi questo posto che immagino sicuramente si mangi benissimo, è diciamo salito la ribalta su quelle che sono notizie appunto rilevanti al Politecnico per un motivo molto interessante, perché è stato luogo di un esperimento, di una collaborazione tra il Politecnico di Torino appunto e la cittadinanza. Ecco, il comune. Questo perché appunto si può dire come il patrimonio architettonico di questi piccoli centri storici italiani rappresenti una ricchezza inestimabile, e perché però purtroppo spesso viene minacciata dallo spopolamento, ossia l'abbandono delle aree interne e periferiche, che è un fenomeno che lascia dietro di sé abitazioni vuote, economie fragili, comunità disgregate. Era diventato famoso qualche tempo fa il caso delle case vendute a 1,50 euro, il prezzo simbolico, se vi ricordate. E appunto è stato questo caso di studio del Politecnico che dimostra come questa tendenza possa essere non solo arrestata, ma appunto addirittura invertita. Quindi ci andiamo a concentrare su Salemi, in Sicilia, un territorio che sembrava destinato all'oblio e che oggi ritrova nuove prospettive di sviluppo.
0: Il caso di Salemi è emblematico perché dimostra effetti tangibili della sinergia tra la volontà istituzionale e la ricerca accademica avanzata. La trasformazione in atto in questo piccolo comune siciliano non è affatto un frutto del caso, ma di una partnership strategica con il Politecnico di Torino, un polo di eccellenza del Nord Italia che diventa partner di una ricerca di e innovazione territoriale nel profondo sud, utilizzando gli strumenti della progettazione architettonica e urbana per ridisegnare il futuro di una comunità.
1: Per comprendere la portata di questo intervento è però necessario appunto fare un passo indietro e dare qualche cenno storico appunto su appunto la città di Salemi. Questo perché Salemi ha visto un forte drastico spopolamento a partire dagli anni 70, con una fuga dal centro storico accelerata da quello che è stato il terremoto del Belice, appunto, che è un fiume lì in zona, e il tessuto urbano e sociale ne è uscito giustamente profondamente lacerato, portando quindi ad un lento e inesorabile svuotamento dell'abitato storico.
0: Tuttavia, già negli anni 80 il centro urbano di Salemi aveva cercato di reagire diventando un laboratorio per sperimentazioni di architettura e urbanistica, un fermento che, pur se discontinuo, ha lasciato un'eredità concettuale. È proprio su questa base che nel 2018 l'amministrazione comunale ha deciso di riprendere quel percorso virtuoso, affidandosi all'esperienza del Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino, coordinato dal professore Roberto Dini.
1: Ma infatti noi come Politecnico non ci siamo limitati a calare soluzioni dall'alto, ma appunto di integrare il territorio in quelle che sono le nostre attività didattiche, organizzando dei laboratori e dei workshop periodici sul posto. Un'analisi sul campo che ha permesso a studenti, ricercatori e docenti di studiare l'urbanistica, le criticità architettoniche direttamente nelle strade e nelle piazze di Salemi. Da queste attività sul campo è scaturito un documento programmatico fondamentale, finanziato dalla Regione Sicilia, ossia uno studio di fattibilità intitolato Riabilitare Alicia.
0: Alicia richiama l'antico nome di Salemi. Lo studio delinea azioni mirate per la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio architettonico del centro storico. Gli obiettivi dichiarati sono ambiziosi ma strutturati: favorire un'accoglienza inclusiva e diversificata, promuovere un turismo sostenibile lontano dalle logiche del consumo rapido e sostenere politiche politiche di sviluppo sociale, culturale ed economico per l'intera comunità locale.
1: Tra l'altro, appunto, ho chiamato male quello che era lo studio, non è riabilitare Alicia, ma riabitare Alicia, che tra l'altro entrambi i casi andavano molto bene, solo che sono una persona un po' che è rotta. E appunto, stavamo dicendo che, come evidenziato dal professor Dini, questo studio di fattibilità ha funzionato come un vero e proprio canovaccio, ossia non un rigido piano regolatore, ma una base flessibile su cui innescare molteplici iniziative. Dini infatti utilizza un'espressione molto efficace, agopuntura architettonica, interessante come espressione questa.
0: Bella.
1: Ossia dei piccoli interventi mirati, precisi, diffusi nel tessuto urbano, capaci di riattivare l'energia nel territorio e stimolare una rigenerazione a catena.
0: E la validità di questo metodo trova conferma nelle parole del sindaco di Salemi, Vito Scalisi, il quale ha sottolineato l'apporto fondamentale degli studenti e dei ricercatori del Politecnico. Questa alleanza ha permesso di mappare e individuare specifici contenitori urbani, ovvero edifici e spazi abbandonati, assegnando loro una nuova funzione strategica. L'obiettivo dell'amministrazione è stato chiaro fin dall'inizio: creare una nuova città capace di attrarre nuovi residenti.
1: E ci saranno riusciti? Ne parleremo appunto nel prossimo blocco. E adesso passiamo alla prossima canzone della giornata, che è Hands Up di Merck & Cremont e DNCE.

0: Bentornati tutti quanti, benvenuti insieme Hands Up di Mark and Cremont. E immagino che questo DNCE, che per me era DNCE, voglia essere un gioco di parole, vuole essere Dance. Raga, io sono scarso con questi nomi che in realtà sono sigle, che in realtà sono nomi.
1: Anch'io,
0: scusatemi,
1: molto.
0: Non
1: ma tipo Bruno Marsupio.
0: Sì, Bruno Marsupio. Ma chiamarsi
1: è
0: tipo
1: è un gioco di parole con Bruno Mars.
0: Sì, sì, sì,
1: davvero?
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì.
1: Ci ho pensato tanto tempo prima di chiederlo.
0: Ma tipo, ma perché non si possono chiamare, non lo so,
1: Bob,
0: Luca, esatto, Bob, tipo Paolo,
1: Ugo,
0: nel senso, Ugo.
1: No, Luca comunque Luca. Lunghetto, Paolo Luca. Lunghissimo,
0: Paolo
1: Ugo, Bob,
0: Ugo, Bob, Pio,
1: Joe.
0: Quindi io dovessi diventare DJ, mi chiamerei
1: Ugo, Paolo, Pio, Joe.
0: Esatto, esatto, Ugo Foscolo. Stiamo parlando appunto di Salemi. Tra l'altro prima ho citato il caso, è diventato un caso abbastanza virale, direi, delle famose case ad un euro. In effetti c'entrano anche in questo caso. Questo perché appunto l'amministrazione di Salemi ha adottato vari strumenti, ecco, normativi ed economici di impatto per cercare, diciamo, di evitare, invertire questo fenomeno appunto dello spopolamento. Uno di questi è appunto il sopra citato successo delle case ad un euro, appunto pensate, per recuperare abitazioni oramai abbandonate e fatiscenti nel centro storico, che unita a particolari agevolazioni per chi decide di avviare una nuova attività imprenditoriale, appunto è una strategia che ha pensato appunto di popolare, e che non è stata né facile né immediata, ma che ad oggi comunque si può dire aver prodotto dei risultati misurabili.
1: Esatto, i dati infatti testimoniano un'inversione di tendenza reale. Ogni anno a Salemi si registrano 30 o 40 acquisti di case nel centro
0: veramente,
1: storico.
0: Veramente veramente figo questa cosa.
1: Assurdo.
0: Sì, sinceramente bello. Ho anch'io una casa a Salemi. Andiamo a Salemi ad abitare, Dario.
2: Sì, dai, facciamo.
1: Registriamo da
2: un
1: lì.
2: Pensierino.
0: Ci facciamo un pensiero. Facciamo un nuovo studio a Salemi. Bello, bellissimo. Onde quadre.
1: Ci piace.
0: Ci piace.
1: Abitazioni che passando di mano vengono riqualificate, ristrutturate e messe in sicurezza. Questo consolida un nucleo di nuovi residenti attratti non solo dal basso costo dell'immobile, ma dalla qualità del progetto urbano e di vita.
0: Esatto, però non è tutto, diciamo, non si può romanticizzare tutto quanto. Questo perché comunque non solo al mattone ci si limita in queste intenzioni, ma infatti la rigenerazione per essere duratura deve andare oltre. Il processo condotto a Salemi ha coinvolto anche il tessuto produttivo e culturale. Per ovvie motivazioni servono cose da fare e soprattutto modi di procurarsi una vigliacchissima pagnotta. Un esempio concreto è la nascita della Scuola Internazionale di Ceramica, ossia un'istituzione che funge da magnete culturale, capace di attrarre nuovi abitanti temporanei e permanenti e di favorire la nascita di microimprese e attività legate al turismo di qualità e all'artigianato.
1: Il risultato, come sottolineato dal sindaco, è la creazione di un modello sano di residenzialità. Non si tratta di un'operazione immobiliare destinata unicamente alle case vacanza, che rischierebbe di svuotare nuovamente il paese nei mesi invernali. L'offerta di Salemi è oggi una nuova modalità di vita.
0: Molto molto figo. Possiamo descrivere l'elemento più interessante questa collaborazione, forse proprio parlando del ruolo dell'università. Questo perché appunto il professore Roberto Ini stesso ha specificato come il Politecnico non si sia limitato a fornire risposte puramente tecniche o progettuali ad un problema territoriale, ma bensì si è impegnato per supportare la pubblica amministrazione e la cittadinanza nella costruzione di una domanda, che in casi come questi è, se vogliamo, il task un po' più complesso.
1: Esatto, e qual è questa domanda? Aiutare, quindi cosa si voleva fare? Aiutare una comunità a capire di cosa ha realmente bisogno, immaginare un traguardo più ampio per l'uso dei propri beni comuni, comprendendo meglio di cosa e soprattutto il come fare. Un'impostazione metodologica che non si esaurisce con la fine di un progetto, ma che innesca nuove traiettorie e sviluppo.
0: Io vi cito anche appunto il progetto Reopen, che è questo progetto che è stato presentato, ecco, nell'ambito di un bando di finanziamento europeo, che mira, ecco, ad espandere quello che è il metodo sperimentato a Salemi, guardando, ecco, a sfide ancora più alte, a temi di grande rilevanza etica e sociale.
1: Il progetto Reopen mira al recupero e alla rifunzionalizzazione dei beni confiscati dalla mafia.
0: Alla mafia.
1: Un'iniziativa di area vasta che non si limita ai confini di Salemi, ma che ha saputo fare rete, coinvolgimento attivamente anche i comuni limitrofi di Partanna e Castel Vetrano.
0: Yes, sir.
1: La rigenerazione urbana diventa in questo caso non solo rinascita economica, ma un potente atto di riappropriazione democratica e legalità.
0: Quindi perché no, ecco, unire questa l'esperienza, ecco, architetturale, comunque di pianificazione territoriale di un ente importante del territorio italiano come il Policlinico di Torino, unirlo a un caso d'uso, un caso, diciamo, di necessità concreto come quello di Salemi e anche tante altre città, non esclusivamente nel territorio siciliano, e perché no cercare di trovare quello che è un metodo virtuoso per diciamo equilibrare questi squilibri che si stanno ormai da tanto tempo formando nella penisola italiana, in modo appunto da buttare un colpo, diciamo, battere un colpo sia, ecco, alla questione economica, sia alla questione legalità, sia a questo, sia all'altro, e magari perché riscoprire bei posti dove si mangia sicuramente molto bene, ma non solo di cibo si vive. E infatti nel prossimo blocco vi raccontiamo alcuni nostri di cibo, quasi, nel dubbio. Andiamo ad ascoltare insieme Sottogonna di Blanco, a tra poco.

0: Ebbene, rieccoci, abbiamo ascoltato Sottogonna di Blanco, yes, e adesso continuiamo con il nostro flow. Adesso abbiamo parlato di tutte quante
1: cose importanti,
0: le notizie,
1: esatto,
0: le notizie,
1: corretto,
0: sia le incombenze, le scadenze, i vantaggi, gli svantaggi di essere studenti, ma anche vi abbiamo...
1: gli svantaggi di essere studenti, cioè il fatto che tocca pagare.
0: È uno svantaggio comunque.
1: Capisco.
0: E anche vi abbiamo dato delle notizie piuttosto buone.
1: No, bello, mi è piaciuto, sì, il discorso che abbiamo fatto, sì, usare, mi è stato bello.
0: Una bella ondata di positività,
1: sì,
0: che per iniziare questo,
1: esatto,
0: episodio. Ma adesso passiamo alla parte un pochino più libera, un pochino più,
1: esatto,
0: giocosa della,
1: esatto,
0: dell'episodio.
1: Corretto.
0: Quindi andiamo a fare, a tirare un pochino le somme di questo,
1: di questa stagione, di questo semestre. Sì.
0: Vabbè, noi siamo qui da tutta la stagione, noi come gruppo di tre invece,
1: esatto,
0: siamo qui da questo, tutto questo semestre.
1: Esatto, perché appunto, per chi non lo sapesse, questa è l'ultima puntata del semestre, poi il Dream Team si rinnova, vi racconteremo in che modo si rinnova, però abbiamo avuto, diciamo, abbiamo passato un sacco di bei momenti insieme, siamo qui appunto per raccontarvi alcuni momenti che probabilmente non conoscete, anche per parlare un po' di quelli che sono stati alcuni dei nostri momenti preferiti. Inizio io. Io vi posso dire, ad esempio, che mi sono divertito un sacco, sia, vabbè, qua quando abbiamo intervistato ad esempio il non è un team ma è un'associazione studentesca, se non sbaglio, di Deb, mi ha fatto molto molto piacere, è stato un bel momento. Ma oltre questo, sì, l'abbiamo fatto nel primo semestre, corretto?
0: Sì, non,
1: sì,
0: con questo,
1: sì,
0: Dream,
1: sì,
0: Team.
1: Vabbè, ma io parlo in generale, nel senso di questa stagione. Io sto andando libero, perché c'era Laura e mi faceva i segnali di fumo. No,
0: invece... non è in questa stagione.
1: No, sì.
0: Vabbè, allora a questo punto mettici anche quella volta che hai fatto la puntata con la calcolatrice.
1: Sì,
0: se vuoi,
1: nel
0: proprio
1: dubbio,
0: andare...
1: nel dubbio. No, ecco, a proposito di cose belle fatte questo periodo, diciamo, mi è piaciuto. Il problema è che io ho qualche difficoltà a ricordarmi quando abbiamo fatto cosa. Però mi è piaciuto molto, ad esempio, quando abbiamo fatto l'orientamento, che eravamo lì al banchetto, abbiamo dovuto fare poi un po' di networking, rompere le scatole alla gente, è stato divertente.
0: Che poi erano i primi tempi che avevamo Dario come regista, ed è stato forse una delle prime volte che l'abbiamo sentito interagire di più.
1: Sì, quindi
0: shout out
1: a mio fratello Dario.
2: Da lì poi è stata tutta in discesa.
1: Sì, adesso è praticamente trasmissione a tre. Sembra che sono ironico, ma in realtà no, ci divertiamo parecchio. E altre cose, appunto, ecco, altri bei momenti, sicuramente quando abbiamo intervistato, ad esempio, Spazio Scenico, è stato molto divertente, ma non per cattiveria, perché tipo all'inizio non capivo molto di quello che stessero cercando di dirci, però poi in realtà è stato bello, cioè secondo me è un gruppo, un team, loro sono un team, vero?
0: Sono un team.
1: Interessante.
0: Un team che era nato da tipo un mese. Quindi faccio anche uno shout out a,
1: esatto,
0: me, che li ho trovati.
1: Abbiamo scoperto un po' di talenti, dai,
0: veramente. Ma soprattutto è un'intervista che si è rivelata così piacevole, non solo per noi, ma anche per loro, che abbiamo arruolato,
1: vero,
0: una
1: verissimo,
0: ragazza.
1: Verissimo. Giulia Gaminara, che se non sbaglio adesso questa stagione farà per il primo semestre lo speaker di Torino Free Time, se non vado errato.
0: Sì.
1: Che appunto ci
0: Vabbè,
1: ha raccontato...
0: Vabbè, vi abbiamo fatto uno spoiler, scusate.
1: Ci ha raccontato di come, appunto, fa no, ragazzi, La trasmissione mi è piaciuta, mi è divertito, avevo già messo come possibilità quella di fare la radio, poi ho fatto la radio con voi e mi sono divertito. Quindi diciamo abbiamo degli impatti reali sulle persone, ragazzi, cioè nel senso qua si fa roba seria. E ci sono tanti appunto altri momenti, li approfondiremo nel prossimo blocco, ma adesso ascoltiamo insieme Volevo Capire con Marrakesh e Madame.

0: Ebbene, rieccoci, abbiamo ascoltato Volevo capire con Marrakesh e Madame. E a questo punto torniamo a parlare delle nostre preferenze, del best of di questo semestre. Inizio io in questo caso. Io prima di tutto volevo dire una cosa che mi è piaciuta della radio in generale.
1: Vai.
0: Okay, una cosa che ho imparato e una cosa che non mi è piaciuta.
1: Ok.
0: Io volevo iniziare così.
1: Cioè tu così provo, inizi a fare polemica praticamente.
0: Sì, una cosa che mi è piaciuta è ho acquistato delle skill. E voi direte, hai imparato a parlare? No. Cioè, spero.
1: Sorella, perché parli come un HR? Non parli come un HR.
0: Perché ormai sono proiettata al mondo del lavoro. Voi non lo sapete, ma io domani inizio il tirocinio e quindi devo essere proiettata al mondo del lavoro. Quindi ho imparato a parlare. In realtà non è la skill più importante che ho imparato qui ad Onde Quadre. La skill più importante è rispondere alle mail. Non ve lo sareste aspettati.
1: No, in effetti rispondere alle mail.
0: Però da persona che prima non aveva, con tutte le altre collaborazioni studentesche ho sempre avuto gruppi WhatsApp, quindi per me è molto facile da gestire. Rispondere alle mail per me è uno sforzo immane, perché io non mi ricordavo
1: prima di
0: controllare le mail tutti i giorni.
1: A parte che c'è tutta una serie di formalità comunque che è necessaria quando uno scrive una mail. No, assolutamente, sono d'accordo con te. E ad esempio
0: soprattutto il primo mese, poi si abbandona pian piano.
1: Ad esempio per me una cosa simile è stata la pagliacciaggine. Cioè io sono un po' pagliaccio nella vita, però mi sono sbloccato a essere pagliaccio tipo così sempre quando è necessario. Tipo citavamo prima le esperienze fatte in pubblico e in diretta. Io citavo nello specifico quella lì agli orientamenti. E comunque serve un po' diciamo di faccia tosta per, quindi quello sicuramente.
0: Però adesso vi dico cosa non mi è piaciuto. Allora, io amo le interviste con i team. E effettivamente, come ha detto Lorenzo, quella con Spazio Scenico, ma anche quelle di questo semestre, Level Up Lab, sono state tutte estremamente piacevoli.
1: Sì, ci siamo divertiti.
0: Il problema è contattarli e fa incastrarli. A me piace l'organizzazione, io sono una persona organizzata, il mio calendario bello messo, mi ricordo anche le cose a mente la maggior parte delle volte, però incastrare le necessità dei team con le necessità di altre due persone è veramente tosto, ma soprattutto arrivare a fine semestre che i team scarseggiano, perché abbiamo già fatto tante interviste, inizia ad essere problematico. Ve lo dico. Quindi questo è stato l'aspetto che mi è piaciuto di meno della radio. Però si fa tutto, perché poi le puntate con i team sono quelle in cui ci divertiamo di più, perché possiamo anche, non lo so, avere
1: ci
0: più
1: anche
0: voci,
1: solo un caffè con le persone.
0: È vero,
1: carino.
0: Scopriamo tantissime realtà fighissime e quindi ci piace sempre tanto avere queste voci all'interno di non solo poli. E questa diciamo è la mia visione d'insieme di come è andato questo semestre, ma anche in realtà tutto l'anno. Invece non so se Dario vuole dire qualcosa anche lui.
2: Dico la mia, tanto sono il terzo speaker ormai di questo programma.
0: Esatto.
2: Quello che mi ricordo con piacere sono le esperienze fuori, come citava Lorenzo, quella degli Open Days, che è la nostra, mi sembra, la prima esperienza insieme come team.
0: Dream Team.
2: E poi in realtà anche quella della giornata dello sport c'è da ricordare.
1: Sì.
2: Dove tra l'altro noi ancora non eravamo insieme come team.
0: Però
2: casualmente ci siamo incontrati nello stesso gruppo. Quantomeno con Laura abbiamo fatto un gruppo insieme. E con Lorenzo pure siamo rimasti anche una mezz'oretta, penso, a intervistare i passanti per la giornata.
1: Che roba, andiamo. Hai qualcosa da dire? Ma veramente, no, dai, hai qualcosa da dire.
0: Per favore,
2: farlo per noi.
1: Esatto.
0: E tra l'altro tra un po' si riverificherà questo evento.
1: Sì, dovrà succedere di nuovo.
0: Ve ne parleremo in futuro.
1: Esatto. Anche perché tra l'altro, come dice qualcuno, a proposito dell'evento che citava adesso Dario, il caso non è mai casuale. Per fortuna, meno male. Qui sto citando una cosa che pochissime persone conosceranno. Un video di Barba Scura. Comunque, tra l'altro, ci siete arrivati. Bravi, bravissimi.
2: Ma lo devi dire con la voce più da Barba Scura. Il caso non è mai casuale.
1: Bellissimo. Tra l'altro, raga, vi dico un'ultima cosa prima di passare alla prossima canzone. Cioè che ho scoperto che a Salemi c'è la stazione. C'è una stazione, ci sono molte installazioni d'arte moderna vicino alla stazione.
0: Beh, è giusto.
1: Quindi penso c'è il posto per me questo. Cioè, Dario, se tu sei intenzionato a trasferirti, butta un colpo, metti un colpo veramente, perché c'è la stazione, i treni. c'è l'arte moderna e poi ci sono le case di un euro, quindi
0: bello.
2: Guarda, €1,50
1: è un euro,
0: un euro forse,
1: ah, non lo so, comunque vabbè, so.
2: Comunque ti ho detto, qualche contatto a Selemi ce l'ho, se vuoi
1: nel dubbio organizziamo. Un giro con Tecnocasa,
0: molto interessante. Comunque io vi faccio ancora una domanda al mio pubblico, proprio Lorenzo.
1: Sì.
0: Mi odia.
1: Io? Così,
0: mi odia,
1: gratuita.
0: Odia i miei micro applausi con le unghie.
1: Ah sì, è vero, gli applausi fatti tipo tra il pollice e l'anulare.
2: Ma Laura, non so se si sentono effettivamente.
1: Vabbè,
2: adesso
0: va bene. Sì, secondo me si sentono.
1: Vabbè, è una cosa
0: perché
1: che Laura
0: devono
1: fa.
0: Dargli fastidio.
1: È una cosa che Laura fa e che non si può, diciamo, non può e non può non essere.
2: Beh, fateci sapere se gli applausi di Laura vi danno fastidio.
0: Si sentono, esatto. Se vi danno fastidio. Secondo me è una cosa carina, perché comunque se io applaudo forte poi disturbo. E invece così è così demure.
1: Capisco.
0: È così,
1: ecco,
0: chic.
1: bravo. Ma adesso
0: grazie.
1: Passiamo alla prossima canzone, perché il prossimo blocco dobbiamo parlare appunto di cosa molto interessante e divertente che non avete mai sentito prima, un backstage di noi del team di Non Solo Poli. Ma iniziamo con la prossima canzone, che è Samuel L. Jackson, We Have a Dream, di Fresh Mula e Colors. A tra poco.

lancio la Marvin Vettori. Non mi sembra di sentire obiezioni. Adesso non siamo più dei mocciosi, è meglio che contatti i tuoi genitori. Shout out Colors, Fresh Mula from Italy. Thanks for having me. We have a dream. Schiaccia l'oppresso mentre portano in alto l'oppressione. Tranqui fratello, i diamanti nascono sotto pressione. Pezzi di merda ci abbassano la soglia dell'attenzione. La legge uguale per tutti, a parte per qualche eccezione. Tu non ti fidare, vogliono sabotarci. Sono photoshoppate come gli allunaggi. Ci danno droghe e tecnologie per anestetizzarci, mentre ci imboccano di bugie per indottrinarci. Pensano di illudermi.

0: grazie a ciò che ho visto ora son benedetto. Ma c'ho un cuore di ferro e suona col metal detector.
1: Ebbene, rieccoci, abbiamo ascoltato Samuel L. Jackson, We Have a Dream, Fresh Formula. And
2: Fresh Formula.
1: Fresh Formula.
2: Bellissimo.
1: Fresh. Scusa.
2: Tra l'altro questo tipo che abbiamo scoperto conoscere sia io che Dario, un tipo che non conosce tanto, Fresh Mula,
1: Fresh Mula
2: è Colors, dove Colors in realtà è un format dove tipo fanno musica, e questo Fresh Mula è un rapper appunto che è abbastanza sconosciuto, non conosce tantissima gente, ma la cosa bella è che abbiamo scoperto io e Dario di conoscerlo entrambi a muzzo così.
3: E non è la prima volta che sento dire questo.
2: C'è del feeling. E tra l'altro Fresh Mula insomma, è un figo perché ha aperto anche il concerto di Tyler the Creator, quindi gasa sicuramente.
1: Grazie per l'info.
2: Figurati.
1: Volevo proprio saperlo. Io invece stavo per dire, a proposito di feeling tra te e Dario,
2: sì,
1: adesso vogliamo raccontarvi proprio del feeling.
2: Oh no, di cosa è successo
1: che si è creato tra noi e Dario. Perché
2: tutto nasce come una riunione di lavoro.
1: Teoricamente sì, in realtà sì, non hai detto una cosa sbagliata. Comunque in questo semestre, oltre che delle bellissime puntate, delle bellissime interviste, del bellissimo tutto, dei bellissimi contenuti, abbiamo creato una bellissima
2: amicizia. Non c'ho le unghie, non posso fare i mini applausi.
1: Ah,
2: mi
1: ma
2: dispiace.
1: Per questo che non ti piace, perché sei invidioso.
2: Allora, cosa abbiamo fatto? Cosa abbiamo fatto?
1: Abbiamo stretto un'amicizia. Quindi abbiamo iniziato anche a vederci al di fuori della radio.
2: Esatto.
1: E oggi volevamo raccontarvi come
2: una piccola storia.
1: Ultimo
2: fun fact dell'anno,
1: una nostra esperienza epica, quelle esperienze che sono proprio bonding.
2: Sì. Che io ho rinominato la leggendaria pizzata malata. Questo perché siamo andati appunto, abbiamo detto, vabbè dai, usciamo, prima uscita, dove andiamo, non lo so. Abbiamo scoperto che a Dario piace mangiare, probabilmente perché lui fa attività fisica, è una persona attiva. A me anche piace mangiare, anche se non sono una persona attiva. E quindi abbiamo detto, senti, ma perché non andiamo in un posto dove strafogarci? Fondamentalmente, e infatti siamo andati al Giro Pizza. Ora, io non facevo un Giro Pizza da 20 anni.
1: Io non l'avevo mai fatto.
3: Perché anche per me era la prima volta.
2: Era la prima volta, no, io l'avevo fatto tanti anni fa. Però, raga, nel dubbio, non ci tornerò mai più.
1: Non in quello.
2: No, vabbè.
1: Perché era un Giro Pizza un po' particolare.
2: Posso
1: dire la loro formula. Invece,
2: non facciamo nomi, ovviamente.
1: Girare tra i tavoli con le pizze e quindi dartene soltanto una fetta, ti davano l'intera pizza.
2: Sì.
1: Se sei magari in 8-9.
2: Che ci sta, certo.
1: Ci sta pure, certo. Perché almeno una fettina a testa. Ma quando sei in 3 è un po' complesso, perché ti devi effettivamente, non erano grosse come delle pizze normali,
2: no.
1: Però comunque avere un terzo di pizza che neanche ti sei scelto tu è impegnativo, mettiamolo
2: così. E poi
1: tocca ammettere
2: che comunque le pizze erano molto buone, in effetti. Cioè proprio la pizza era buona. Cosa divertente, tra l'altro, giustamente molto carini anche loro all'inizio, ci spiegano come funziona e poi ci fanno: avete particolari gusti, preferenze? Noi tutti quanti no. Cioè, anche perché giustamente dici, boh, figurati cosa potranno mai metterci su una pizza. Una volta c'è magari il salame piccante, una volta c'è una cosa che non ti piace tipo i funghi, ma più o meno dici pizza e pizza. Bene, iniziamo con le farinate. Ci portano due farinate molto buone, buonissime. Una normale, una toma e prosciutto, molto buone, ce le siamo strafogate.
1: Quindi eravamo anche gasati.
2: Anche perché
1: per
2: abbiamo una bella fame.
3: Le aspettative erano molto alte
2: e
3: con
2: tra
3: un'apertura
2: l'altro,
3: di quel tipo.
2: Bravo, e tra l'altro abbiamo fatto il conto e abbiamo detto, no, qui dobbiamo sbancare, ci dobbiamo superare, no? La classica storia quando all you can eat, dobbiamo guadagnarci praticamente.
3: Classici
2: con queste,
3: ingegneri.
2: Letteralmente. Infatti abbiamo preso solo l'acqua. Poca acqua, tra l'altro. Poi arriva le prime pizze.
1: Margherita.
2: Che dici? Classic, old school, autotune, wok. Cioè, nel senso, una pizza così non può proprio dici, ma Margherita, ci sta.
1: Seconda.
2: Uova, gorgonzola e pancetta, che voleva essere una specie di pizza, diciamo, una specie di pizza gourmet, barra, non lo so, tipo carbonara. Ora, togli l'uovo. Io, raga, a me non piace il gorgonzola. Diciamo
1: allora,
2: che me lo sono fatto
1: Abbiamo
2: piacere.
1: Scoperto dopo questa cosa che il fatto che Lorenzo abbia detto sì, mangio tutto,
2: è stata
1: era
2: una grande
1: balla.
2: Stupidaggine. Sì.
1: Una balla.
2: Il gorgonzola non mi piace, però me lo sono fatto piacere. Il problema è che tutte le pizze che sono arrivate erano pizze super saporite, super sapide, ok? E palesemente lo facevano per farci comprare l'altra acqua, maledetta.
1: Perché subito dopo è arrivata la pizza più leggera di tutto, acciughe e olive.
2: A me le acciughe non piacevano.
1: E neanche a me.
3: E neanche a me. Esatto. Soprattutto le olive.
2: E che io mi fidavo di
1: le
2: Dario.
1: Le olive però a noi piacevano, quindi Dario ci ha dato le olive. Queste sono le esperienze di bonding, vedi, di cui vi parlavamo.
2: Esatto. E che tra l'altro mi fidavo di Dario perché ero tipo, no, ma Dario questo qui, lui ha detto che tanto mangia un sacco, ok? Oltre a mangiare un sacco,
3: ma poi,
2: mangia
3: certo,
2: tutto.
3: Dici, sono siciliano, cioè esatto, una pizza con acciughe e olive.
2: Cioè, infatti, siciliano le acciughe se le mangiano tutti quanti, dici, e invece no. E questa cosa mi ha messo in difficoltà.
1: Il problema è che dopo la pizza col gorgonzola dici a Lorenzo non piace.
2: Vabbè.
1: Poi quella con le olive a Lorenzo non piace.
2: No, le acciughe non mi piacciono.
1: Scusa, le acciughe a Lorenzo non piacciono. Saranno finite le cose che a Lorenzo non piacciono?
2: Arriva una bella pizza funghi e salsiccia, dove al posto del sugo c'era praticamente quello che è il sugo di Giovanni Rana con i funghi, no? Che era in realtà, non lo so, a me non piacciono i funghi, raga. Però paradossalmente era forse una delle pizze più buone di quella.
1: No, a me
2: sera.
1: Non è piaciuta per niente.
2: Era un po' pesantina, ma tutte tante pizze. Ma io dico, ma Dio caro, stai facendo un giro pizza. Il giro pizza si presuppone che devi condividere le pizze. Non è che puoi fare le pizze con i gusti più strani della terra. Fai la prosciutto, patatine e wurstel, salame piccante.
3: Salemi?
2: Salemi, bravo, salame piccante. La salsiccia, cioè quelle cose lì un po' classiche.
1: Ma che poi uno o due ci stanno anche,
2: ma
1: però.
2: Ma zio Pera, non ho mangiato mezza pizza. Le realtà le mangiate tutte, mi ha fatto schifo, però.
1: Comunque, poi è arrivata una normalissima pizza pomodoro e pomodorini e stracciatella.
2: Era buona.
1: Buona.
2: Che tra l'altro è il caso di specificare come io improvvisamente in quella sede tutti i miei gusti in fatto di alimenti fossero a quel punto praticamente annientati, perché era sopravvivenza e quindi mangiavo quello che arrivava e poi...
1: Ma adesso direte, sono finite le cose che a Lorenzo non piacciono?
2: No.
1: Melanzane e salsa piccante, non
2: sì,
1: so,
2: era tipo melanzane in duia, era una specie di pizza, voleva essere tipo una
1: buona
2: alla norma,
1: buona,
2: una roba simile.
1: Buona, ma Lorenzo non mangia le melanzane.
2: Non mi piacciono le melanzane, già. E comunque raga, fa molto ridere, perché a parte non mangiavo mezza cosa, cioè io ci tengo a specificare come a questo punto in tre siamo arrivati a due farinate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pizze, già se non sbaglio, 1, 2, 3, 4, no, 6 pizze.
1: Ne manca ancora una.
2: Noi abbiamo mangiato in 3, 7 pizze e 2 farinate.
1: Ne manca una.
3: Cioè, ma io questa qui la racconterei,
2: vai.
3: Cioè, facendo rivivere agli ascoltatori la situazione. Eravamo arrivati a quanto? 6-7 pizze? Ci siamo guardati negli occhi.
2: 6 pizze, io e Dario.
3: E abbiamo cosa abbiamo detto?
2: Abbiamo
1: ancora una va bene.
2: No, in realtà abbiamo contrattato, perché io ero tipo, no, ma facciamo un altro giro, cioè altre due pizze. Io ero tipo, bro, io non lo so se me la colgo un altro giro. Io ero già lì che
1: stavo. Io ero fuori da due giri.
2: Lei era fuori da due giri. Io ero lì che tipo avevo, non lo so, ancora la melanzana che si aggrappava all'ugola.
1: Ma che poi il problema per Lorenzo non era neanche tanto il mangiare la pizza, è quello che
2: ma a parte, no, ma anche il mangiare la pizza, raga. Io vi dico che noi siamo entrati lì per primi e siamo, non dico usciti per ultimi, ma tutti i tavoli attorno a noi sono rinnovati 18.000 volte. All'inizio le persone, i camerieri passavano, dicevano, ah, volete un altro giro, volete qualcos'altro, volete dell'acqua. Alla fine non ci cagavano di
1: erano
2: strisce,
1: tipo, cioè, sicuri che volete un altro
2: cioè,
1: giro?
2: Erano indifferenti, erano tipo, ci guardavano male, erano tipo, che schifo questa gente.
1: Ultima pizza, te la ricordi?
2: Ultima pizza. Non era neanche malaccio, però c'aveva un grandissimo problema. Il grandissimo problema era, pizza era peperoni, spianata calabra e gorgonzola.
1: Quindi a Lorenzo non piaceva?
2: E il gorgonzola.
1: Ma anche... I peperoni, li hai appena imparato
2: no,
1: a mangiare.
2: No, i peperoni, e non era neanche quello il problema. Il
1: ma
2: problema,
1: tipo 2 mesi fa non li mangiava.
2: Il problema è che questa pizza era salatissima. Era l'ultima pizza, avevamo finito l'acqua a quel punto. Ero tipo, infatti poi siamo
1: paghiamo,
2: usciti,
1: andiamo.
2: Siamo usciti e siamo corsi al Tourette, più vicino. Al prossimo blocco vi racconteremo di quanto abbiamo pagato e quanto avremmo potuto pagare comprando le pizze singolarmente. Quindi quanto abbiamo guadagnato. Ma adesso ascoltiamo la prossima canzone della giornata, Melodrama di Angelina Mango.

0: vento del sud.
1: Ebbene, rieccoci, ultimo blocco di questo ultimo episodio. Sono gli ultimi minuti che trasferiamo insieme. Inizio appunto facendo un grande grazie a Dario, che purtroppo in questa serie ci lascerà, perché dovete sapere una cosa fondamentale, ossia che io e Laura saremo gli speaker di Non Solo Poli per il prossimo semestre che viene. Cambierà il regista, ma noi siamo certi di trovarci almeno altrettanto bene. Comunque, rinnovo il saluto a Dario. Sicuramente ci troveremo in questi, ma anche in altri posti, come appunto abbiamo raccontato la storia della pizzata. Storia della pizzata che, tra l'altro, bisogna dire...
2: concludere.
1: Esatto, concludere. Io vi ho lasciato con Luke, no? Come le serie TV di qualità fanno. Vi ho detto, ascoltateci fino alla fine per capire quanto abbiamo risparmiato.
2: Anche se non sapete il posto e quindi non potrete mai tornarci.
1: Ma non ci importa, non ci importa.
2: Voi siete curiosi comunque.
1: Perché siete curiosi per noi.
2: Per la nostra avventura.
1: Ebbene, il giro pizza è venuto a testa. 22 euro, che non sono pochi, attenzione,
2: no.
1: Non sono pochi, perché nelle mie zone ho visto giri pizza anche a 16 euro. Quindi Dario, accendi le antenne, ok, che dobbiamo valutare altre soluzioni.
3: Secondo me a Salemi con 16 euro lo trovi un
1: Boia,
3: buon giro pizza.
1: Raga, ma bellissimo, che bellezza. E appunto, no, stavo dicendo, abbiamo pagato 22 euro più ovviamente bevande a parte e anche coperto a parte. Ora che ci penso, mi sento un po' scammato. Però quanto costavano tutte le pizze? 7 pizze, tra cui tante speciali, e 2 farinate ammontano...
2: molto speciali, troppo speciali.
1: Sì, un po' troppo speciali per i miei gusti. Ammontano a 90 euro. Quindi c'è un risparmio netto di quanto? 28 euro, se non sbaglio? Che su 60... abbiamo pagato 66... no, 24... 24?
2: Sì. Complesso.
1: 24 euro. 24, sì, 24 euro diviso 3 sono 8 euro a testa. Sì.
2: Contando che io mi sono fermata al secondo giro, voi avete risparmiato pure di più.
1: E vai,
2: sì,
1: grande Dario. La prossima volta invitiamo di nuovo Laura. Allora, nel dubbio. Niente, appunto, quindi ci siamo divertiti. Vi ringraziamo per averci ascoltato nell'arco di questo semestre. Perché comunque... senza di voi tutto questo non potrebbe esistere. Senza di voi ringraziamo voi. Ringraziamo anche coloro che sono venuti in varie occasioni a trovare qui in studio. E ci auspichiamo che molta altra gente venga a trovarci nel semestre venturo.
2: Dario, vuoi dire qualcosa per salutare,
1: esatto,
2: tutti i tuoi ascoltatori?
3: Sì, volevo ringraziarvi, ringraziare tutti gli ascoltatori. Il blocco di prima è stato un po' anche un'ottima chiusura, un ringraziamento, diciamo, a questa esperienza. E niente, vi auguro una prossima stagione altrettanto divertente, altrettanto,
1: grazie,
3: entusiasmante come quella che abbiamo passato. E nulla.
2: Non sto piangendo,
1: Laura...
2: sono un Dario nell'occhio.
1: Ok, ok, stacca. No.
2: Quindi, dovendo chiudere, vi ricordiamo come sempre i nostri contatti. Ci potrete trovare su Instagram come polito_ondequadre.
1: Sul nostro sito internet ondequadre.polito.it. Su Spotify come Non Solo Poli, dove tra l'altro è presente come sempre la nostra playlist che continueremo anche il prossimo semestre. Noi vi salutiamo e vi rimandiamo appunto al prossimo.
2: A una nuova
1: stagione.
2: Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao ciao.
4: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
5: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
6: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
7: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
6: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
7: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
8: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: ondequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...